0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Francia, libera come noi.

0: Florida Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ah, come al solito, quindi nemmeno le 6, le 5.59 no. E quella manciata di secondi, ma va che cosine carine che sono comparse qua nel mentre.
2: Visto?
1: Ah, ma queste sono quelle belle, aspetta, stagne, che uno, capito, le può usare anche come arma contundente. Forse non è lo scopo per cui le hanno pensate, ma...
2: Non lo so, però il lancio della borraccia, volendo, prendendola dal collo, si può lanciare benissimo,
1: esatto,
2: a larghe distanze.
1: Esatto. Parleremo anche di quello. Ad ogni modo, buongiorno, per quel che ne rimane, di Lau, di Juliet, del Rock Morning Weekend Edition, anche se in teoria dovremmo darvi il benvenuto oggi, perché oggi inizia ufficialmente il weekend, ma lo sapete che il mood è sempre questo.
2: È sempre questo. Siamo qui fino alle 10 per parlare di tantissime cose. Lo sapete, oggi è venerdì. Tra pochissimo vi raccontiamo cosa succederà in questa mattinata. Intanto Edwin Collins.

0: Le 6:04, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, almeno 188 i morti e oltre 42.000 dispersi, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello. Verifiche sono in corso.
0: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Macron. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
1: E sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio in provincia di Lucca del 29 giugno 2009. Confermata dai giudici della Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex AD di FS Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Il deragliamento di un treno merci causa un incendio che provoca la morte di 32 persone e un centinaio di feriti.
0: È diventata definitiva anche la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo per la donna.
1: Niente carcere ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche per il suo compagno e per suo padre. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Sulmona, che ha convalidato il fermo dei tre. Hanno l'obbligo di dimora nella provincia di Latina.
0: E siamo allo sport, i mondiali di calcio, Curaçao Costa d'Avorio 0-2, Ecuador-Germania finisce 2-1, Tunisia-Olanda 1-2, Giappone-Svezia 1-1, in corso Turchia-Stati Uniti e Paraguay. Australia. Per le news è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di venerdì ancora tanto sole e clima caldo sull'Italia, con temperature massime oltre i 35-36 gradi sulle pianure del centro-nord, qualcosa in meno lungo le coste. Tanto sole ma ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bravi, bravi, voi cantate, cantate, sì. Che invece cerco miracoli, accetto miracoli, com'è che era? Anche Tizianone Ferro nostro nazionale c'era arrivato a dirlo. Io lo sottoscrivo col sangue, se servisse anche a svoltare un attimo la situazione. Buongiornissimo!
1: Ma buongiorno, è bello però che la prendi con filosofia e soprattutto con le risate, che è quelle che ci vogliono per questo programma al mattino, no? Si è fatta apposta.
0: Perché
1: ti hanno proprio forgiata apposta.
0: O risate o capocciate, capocciate forse, esatto. Meglio di no, quindi prendiamo il tutto con le risate, anche perché,
1: dicevamo
0: anche prima, il nostro weekend è lungo, sono 3 giorni dove succede di tutto, perché comunque già iniziano anche le partenze, le corse verso il mare, i fiumi, i laghi, le fontane. Ma che caldo fa!
1: Oh, mamma mia, non ne parliamo, non ne parliamo. Comunque questi sono pazzi qui, i nostri sfrecciati. Alle 5.36 di questa mattina mi scrivono, si fanno i film sui film che ho visto la settimana scorsa, perché devi sapere che quando è venuto Tobia avevo guadafaccato, perché tra poco è la rubrica di cui parleremo, che conoscete bene, un film che avevo visto in dialetto veneto con i sottotitoli in italiano, quindi stanno ancora tirando avanti questa storia, bellissimo, meraviglioso. Quindi a proposito, tra poco i guadafacchi, avete qui lo spazio per lanciarli, quindi insomma 366634466 è sempre lo stesso numero, ma ci sono anche un sacco di altre rubriche,
0: ma
1: no?
0: Certo, perché oggi ritorna in grande stile la nostra Elena Tech, con lei si parla di tecnologia e derivati, la nostra psicologa scortese che serve quanto ma qua oggi più che mai, anche perché poi c'è anche questo modo di dire, e io manderei il primo dei WTF, anche se non si può perché non abbiamo ancora messo la sigla, a tutti quelli, sai, che col caldo la gente impazzisce. No, e ripirla pure prima, secondo me, poi dai la scusa al caldo, ma quello è un altro punto.
1: Però io lo dico sempre questa cosa, soprattutto quando sto in macchina, mi ritrovo davanti persone che tipo iniziano a suonare il clacson d'estate, posso dire che c'è un picco però rispetto
0: sì,
1: a questo.
0: Sì, quello è vero.
1: Dai, quindi un pochino di ragione possiamo darla. Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:16 sfrecciati, ma attenzione perché qui sono comparse cose nella nostra postazione stamattina e devo dire che effettivamente io ci ho visto lungo, ma sì, per quello che serve a me, cioè mi sono accaparrata le cose, il lattuccio, la tazza, poi la borraccetta, perché così almeno posso usarla sia per riempirla d'acqua sia come arma contundente al posto di WTF, visto che tra poco arrivano. Ad ogni modo, se volete anche voi queste cosine, andate su RTL 102.5 Play, c'è tutta la collezione di RTL 102.5 Radio Z, Radio Freccia, fino al 31 di luglio. Poi lo sapete, io sono braccina, quindi penso a quelli braccini come me. Primo ordine, omaggio speciale, quindi non solo ste cosine ma anche il resto in più. Se non vi va bene, attaccatevi e fatelo così.

0: si comincia con i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Oggi mi sento particolarmente benevola e quindi non rubo bigliettini prima, facciamo sfogare direttamente loro, anche perché Giulia dice buongiorno sfrecciati, oggi il mio What the Fuck va alle persone che parlano la mattina appena sveglie, quindi direi che lei ha la precedenza. No, non mi riferisco a voi, grazie Giulia, anche perché la radio la accendo io, ma la mia routine è quella di sedermi al tavolo della cucina, radio freccia accesa, tazza con il cappuccino in mano, fissando il nulla, dubitando di tutte le mie scelte di vita. Invece no, al momento ospiti a casa e già appena svegli è una chiacchiera continua. Silenzio!
1: Ma alle 6 del mattino questi ospiti si svegliano come te, ma perché?
0: Ma poi che voglia hanno, cioè, soprattutto se io sono ospite, cerco di dare meno disturbo possibile.
1: Assolutamente, dovrebbe essere così in teoria. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, da Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Il mio What the Fuck stamattina va a quel fenomeno che ha lasciato la macchina, la chest press, completamente carica di pesi, che praticamente hai fatto il doppio dell'allenamento di quello che dovresti fare regolarmente per scaricarla. What the Fuck, grande fenomeno.
1: Bisogna rimettere le cose come si trovano, in teoria.
0: Esatto, esatto. E io nella mia palestra ho visto comparire un cartello che addirittura diceva: qui non è vietato scaricare i pesi dalle macchine. Sono arrivati a mettere il cartello. L'hanno fatto con un po' di ironia, posso dire. Visto gli avventori della mia palestra, io ho il dubbio che la capiscano l'ironia. Forse era meglio mettere proprio il cartello: scarica la macchina, pirla.
1: Infatti è più diretta, perché sembra così, detta così sembrano quelle frasi di logica che ti mettono ai test d'ammissione, già non l'ho capita. Jack, what the fuck, sezione medicina 33, mercoledì pomeriggio, entro in ospedale per una visita di routine, tutto ok, fuori più 34 gradi, dentro una ghiacciaia, mancavano soltanto foche e pinguini di Madagascar.

0: Bella questa, Lucid Dream, Fontaine's DC, bellissimi anche i vostri What the Fuck, lucidissimi tra l'altro, perché siete ben svegli, lo vediamo, e arrivano quelli poi legati ai gatti, perché lo sanno che qui possono sfogarsi anche sui gatti, cioè veramente ogni riferimento puramente a fatti animali e persone è puramente casuale. Buongiorno Radio Freccia da Pesaro, il mio What the Fuck va al mio gatto che nonostante il caldo vuole stare tra le mie braccia, ma soprattutto mi lascia dei poveri gechi, pipistrelli e lucertole morti sul mio cuscino, sporcando di sangue il letto e lasciando tracce in casa. Sembra una piccola scena di un crimine. Allora, il fatto delle sorpresine che ti portano in casa gli animali la sapevo, ma metterli sul cuscino col sangue, veramente questa mi annova.
1: Tra un po' questo fa pure il pacchettino col fiocchetto, no? Cioè nel senso, 10 lode per il pensiero al gatto, però forse sempre meglio del mio, perché il geniaccio ha pensato bene di addentare non solo tutti i palloncini che erano rimasti in giro per casa, quello vabbè, ormai abbiamo capito, ma avete presente anche quelle borse che andavano di moda qualche anno fa, quelle fatte tutte in gomma con i manici che cambiavi il colore, la sacchetta dentro, ecco, quelle borse lì. Adesso la mia è un colabrodo, perché lui ha pensato bene di usarla per farsi i denti e le unghie.
0: Ottimo, va bene così. Buongiorno Manuel.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan. What the fuck gulliveriano a mia moglie, che mi dice sempre che non mi ricordo le cose, che lei mi deve fare da segretaria, che devo prendere un taccuino. Ma what the fuck? Ma sì, non perché me lo dice, ma perché è vero. Buona giornata.
0: Ecco appunto, infatti, se lo dice sarà vero.
1: Non è che proprio parlino per niente. Però adesso posso, mi voglio sfogare anche
0: prego.
1: Io, perché
0: prego,
1: c'ho
0: prego.
1: Uno e i suoi problemi a livello di automotive, macchine, moto, cose varie. Però posso mandare a what the fuck tutti quelli che al semaforo, dove io sono lì ferma col mio cinquantino, mi guardano male come se io volessi fare la partenza sprint. Cioè, io devo tenere minimamente accelerato, perché non mi tiene il minimo, altrimenti sta Vespa mi si spegne ogni semaforo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 6:32 sfrecciati qui, what the fuck, sono più che giusti al 366-663-4466. Alessio, lui ce l'ha con il meteo, ma non il solito signora mia che caldo, con il maltempo, perché in mezzo a tutto sto calore è arrivata anche la pioggia. Dice: ero pronto per l'estate, gazebo, piscina, barbecue, quando si è abbattuto il temporale che li ha fatti letteralmente volare via.
2: Anche perché questo tempo veramente, what the fuck, io non so come dalle altre parti, però secondo me è un po' pazzerello. Non è marzo, siamo a giugno, quindi perché devi essere pazzerello così? Di fatto tu accendi il barbecue, a un certo punto ti arriva la tempesta, perché quello sta arrivando in questi giorni a Roma, una tempesta così ogni tanto di 3-4 minuti, poi dopo passa, torna il sole.

0: One Vision, i Queen, tutti i vostri what the fuck al 366-6634-466 come questo.
1: What the fuck a tutti quelli, che caldo, che caldo, che caldo, non se ne può più. Durerà ancora una settimana, 10 giorni. E poi a novembre, che freddo, che freddo, ma fuck.
0: Ma come? Ma come dura una settimana, 10 giorni? Qui ne hai ancora fino a settembre di lamentele, a voglia, fino a settembre, ottobre.
2: Ma anche perché poi ci sono quelli del mi lamento quando effettivamente fa un caldo sopra la media, e ci sono quelli del mi lamento per partito preso perché è estate, estate fa caldo e allora io mi lamento. Cioè, capito? E non sono pochi. Sì. Poi posso anche dire una cosa, what the fuck? A un mio vicino l'altro giorno, lui l'ha fatto, è stato bellissimo, cioè mi è piaciuta la battuta pronta, però ti viene anche da dire il what the fuck. Rientro a casa, lo incrocio, sai, mentre parcheggi l'auto, le cose, buongiorno, allora da dove arrivi? Io arrivo da lavoro, sai. E lui, ah ecco, vedi, brava, per fortuna che c'è qualcuno che lavora, così mi paghi la pensione.
0: Cosa?
2: Ho guardato ed ero tipo, ma what the fuck?
0: Ma lo dicono pure, lo dichiarano.
2: Sì.
0: Quella è la cosa bella, è quello il what the fuck, ma lo dici pure.
2: Poi, la cosa peggiore è che questo rientra nella casistica, nel numero di quelli che faranno più anni da pensionati che a lavoro.
0: È quello il problema, infatti. Comunque, vabbè, what the fuck all'autobus di ieri che ha coperto il semaforo ed è passato col giallo, facendomi notare che stavo passando col rosso, quindi mi sa che ho beccato una multa. Beh, se c'era la telecamera, probabilmente sì.
2: Peccato.
0: Mi duole per
2: te. Ma anche perché poi dici, sto autobus è stato in mezzo giusto per intralciarti la vista. Oh, ma rimanere in mezzo per oscurare alla telecamera la tua targa? No, quello mai.
0: No, assolutamente. Comunque, continuate con i vostri what the fuck, intanto arrivano i Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Oh, che bello ritrovare anche i Red Hot nella nostra mattina, sì. Black Summer. E in realtà black è quello che possiamo diventare noi carbonizzati se ci mettiamo al sole di quest'estate, ma lo abbiamo già detto in tutte le lingue. Fate attenzione, altrimenti poi ci costringete a sentire tutte le volte questi servizi che what the fuck. E non uscite nelle ore più calde, mangiate frutta, idratatevi e tenete gli anziani e i bambini al riparo. Basta!
1: Eh sì, pure i cani dicono di non farli uscire a mezzogiorno.
0: Nelle ore più calde, esatto, per le zampe.
1: Esatto, nelle ore più calde, esatto.
0: Poi ci sono arrivati invece anche tanti altri what the fuck. Buongiorno.
2: Mm-hmm. Ma quando buongiorno. Mi parli e vedi che io mi sposto, perché sicuramente in bocca ti ci hanno diato a un migliaio di tombini malodoranti.
0: No!
2: Perché continui ad avvicinarti? Ma what the fuck? Buongiorno a tutti.
1: Perché con certe persone bisogna essere chiari, lo dicevamo prima, bisogna dire le cose chiaramente perché tanto non capiscono.
0: Mamma mia. No. Io sto pensando all'immagine che lui ha usato, è meglio di no. Buongiorno.
1: Non ci pensare.
3: Buongiorno,
1: buongiorno
3: ragazze, buongiorno Radio Freccia, Ivano. Il mio what the fuck va allo schifofonino aziendale che da giorni dà problemi di connessione, quindi sono al buio e non riesco a sentirvi.
0: No.
3: What the fuck. Buona giornata a tutti. Non lo so se vi sento. Ciao.
1: Bellissimo, ho mandato il messaggio, non so se poi insomma l'abbiamo ricevuto, se lo lanceremo, l'abbiamo lanciato, ecco, se tu ci stai sentendo, se sei riuscito a connetterti da qualche parte.
0: Io sto pensando ancora al neologismo, lo schifofonino aziendale,
1: lo schifofonino,
0: quello è.
1: Lo schifofonino. Tu sei rimasta
0: quello. È bellissimo, cioè dopo il nonnofonino, quelli sai tipo con i tasti grossi, i telefoni quelli per i nonni.
1: Mamma mia, bellissimo. Sentiamo questo perché questo è un problema generale.
4: Buongiorno. Freccia, il mio what the fuck va alle ferrovie dello Stato in generale perché da mesi che cerco di prendere i biglietti per i miei parenti che salgono col treno da Salerno a Torino e dico vabbè, mi metto lì così becco quelli economi comunque a 40 euro. Ieri sono usciti fantomatici biglietti dopo mesi appunto che li cercavo e niente, 90 euro cada uno ragazzi, 90 euro, ma what the fuck?
1: Questo è un problema generale, tra l'altro lui dice che si sposa il 2 settembre e questi parenti devono salire a Torino il 30 agosto, quindi rischia di farsi il matrimonio senza i parenti, what the fuck. Tra pochissimo what the fuck official, subito di Amazon's Blood and the Bone dalla nostra Top 20.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: The Amazon's Blood on the Bone alle 6:48 quando arriva però il momento del What the Fuck Official.
2: Si resta in ambito musicale, in ambito molto vicino anche a noi, perché si torna a parlare dell'uso di un pezzone che tutti hanno provato a inserire nelle loro cerimonie e ricorrenze. Stiamo parlando di Alleluia, che ovviamente ritorna in tante serie TV, ma l'uso è sostanzialmente gestito dalla Leonard Cohen Estate, che è chi gestisce l'eredità. Sostanzialmente loro hanno detto: ma sapete che Trump nel comizio che ha voluto organizzare per il 24 giugno non è autorizzato a utilizzare questa canzone? E hanno chiuso il tutto con lo slogan che di solito Trump usa sul suo social Truth, quindi con grazie per l'attenzione dedicata a questa questione. Capite che il fuck verso Trump è stato gigantesco.
3: Drink sangria in the park. And then later

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Oh, le 7, possiamo dirlo in punto, sì. Mancano sti 20 secondi, ma a noi non interessa perché tanto i biscottucci li abbiamo mangiati, il lattuccio l'abbiamo bevuto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e a noi va bene così.
3: Basta, finita la giornata. Quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, la giornata è un mozzico, basta.
2: Io mi ricordo sempre una citazione dell'era glaciale, sì. Adesso voi direte, pensavo citasse Schopenhauer, no. L'era invece. Glaciale, c'era Sid, il bradipo, che spiegava la sua filosofia di vita e lui diceva: vedo un albero, mangio una foglia, caccia finita. Ecco, questo è.
3: Perché giustamente, essendo bradipo, va lento, no? Era questo il fatto.
2: Sì, però io poi l'ho estesa a tutto. Accontentati delle piccole cose. Tu mangiati sta foglia, non farti altre domande. Basta, mangiala, fumala, rotolala, fai quello che vuoi con sta foglia.
3: Ma sì, assolutamente. Comunque, seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition. Torna tra pochissimo il momento dell'informazione, dell'attualità. Subito Rock Set, The Look.

0: Le 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, almeno 235 morti e oltre 42.000 i dispersi, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello. Verifiche sono in corso.
0: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Macron. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
1: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio in provincia di Lucca del 29 giugno 2009. Confermata dai giudici della Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex AD di FS Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Il deragliamento di un treno merci causò un incendio che provocò la morte di 32 persone e un centinaio di feriti.
0: È diventata definitiva anche la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata a morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo per la donna.
1: Niente carcere ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche per il suo compagno e per suo padre. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Sulmona, che ha convalidato il fermo dei tre. Hanno l'obbligo di dimora nella provincia di Latina.
0: Siamo allo sport, i mondiali di calcio. Curaçao Costa d'Avorio è finita 0-2, Ecuador-Germania 2-1, Tunisia-Olanda 1-2, Paraguay-Australia pareggio 0-0, Giappone Svezia 1-1. La Turchia intanto ha battuto 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque eliminata. Il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di venerdì ancora tanto sole e clima caldo sull'Italia.

Italia con temperature massime oltre i 35-36 gradi sulle pianure del centro-nord, qualcosa in meno lungo le coste. Tanto sole ma ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Contenti? Dacci oggi il nostro sì. Lenny Kravitz quotidiano, l'abbiamo sì. fatto? Mettiamo yes. la spunta. No, anche perché noi ci stiamo trasformando, vero che sapete ormai i malanni, le taglie, acciacchi portano in quella direzione, ma veramente in quei servizi dei telegiornali che ti dicono d'estate bevi tanto ma non alcol, perché c'è sì. addirittura qualcuno che sta ripetendo delle cose scontate ma le mette in chiave estiva. Sai quel modo di dire del ma d'estate il caldo mi toglie l'appetito?
1: Sì.
0: E poi okay. io vorrei vedere, perché l'appetito di aperitivi a me perlomeno non è mai mancato, l'appetito di sagre non è mai mancato, quindi voglio Infatti. Capire se è un appetito settoriale che ti viene meno col caldo.
1: Eh sì, anche perché di solito magari vai verso l'ora di cena, quindi quando le temperature si abbassano leggermente, sottolineo leggermente, che ecco là che ti sfondi a cena. Vabbè, comunque adesso hanno trovato anche questo termine per rispolverare delle cose che si dicono dagli anni 90, ovvero invert carbo. Fondamentalmente ci dicono che per non appesantirci dovremmo mangiare prima la frutta, prima la verdura e poi dopo il riso, la pasta e i carboidrati, perché così dicono non ci viene l'abbiocco post pranzo. No, vabbè, ma perché si devono far passare certe cose come veramente cose innovative, quando veramente

0: da mo che si dice mangio prima una mela a pranzo, così evito comunque di strafogarmi con la pasta.
1: Capito? No, come nelle migliori diete del 93, perché questa cosa era già in giro dai tempi che furono. Ora però io vorrei anche dire, sono diventati più svegli i bambini, sono diventati più tecnologici gli anziani, cioè non è che il mio stomaco sia rimbambito nel mentre, vogliamo farlo fesso così facilmente? Io non credo, anche perché poi alla fine tu ti puoi mangiare tutte le mele che vuoi, ti puoi mangiare il gaspaccio, le zuppettine di pomodori fredde, ma poi se c'hai fame, c'hai fame.
0: Ma anche perché qua parlano pure di brodo, che devi mangiarti il brodo, ad agosto il brodo. Vabbè, nothing but tears, evolution, meglio. Come.

0: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Grana Padano, un'emozione italiana. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Sufficient

0: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
1: Radio Freccia.
2: 17 minuti dopo le 7 sfrecciati, parliamo anche di attualità nella nostra mattina assieme, e un tasto dolente per tanti continua a essere quello della casa, degli affitti, e infatti parleremo di questo nuovo piano casa, ma in particolar modo anche del bonus affitto 2026 che gli studenti fuori sede possono richiedere, anche perché siamo ormai verso la fine del mese di giugno, quando tanti hanno già scelto l'università, la città in cui la faranno, e sta iniziando a interessarsi per tutta la questione / problematica affitti. Allora, anche con le vostre esperienze, con quello che magari vivono amici, parenti, conoscenti, ne parliamo al 366 663 4466.

0: bonus affitto, soprattutto per gli studenti fuori sede, se ne parla, è perché sono stati stanziati 8 milioni e mezzo in generale per l'anno 2026, quindi anche l'anno accademico che inizierà proprio a partire da settembre. Chi può ottenerlo? Dicevamo, gli studenti fuori sede che vivono in affitto, ovviamente con contratti regolari, quindi non contratti in nero. Di norma l'ateneo dovrebbe trovarsi in un altro comune o comunque a almeno 100 km dalla residenza. In alcuni casi, per esempio per chi vive in montagna, questo chilometraggio potrebbe ridursi anche a 50 km perché diventano inevitabilmente più difficili anche da percorrere. E vale un po' per tutti, cioè universitari, conservatori, tutti i vari istituti equiparati, perché rientrano nell'istruzione superiore. C'è anche da dire però che c'è comunque un tetto massimo, nel senso che il bonus dovrebbe essere più o meno una detrazione del 19%, fissando però un tetto massimo di 2.600 qualcosa euro, alla fin fine si possono ottenere circa 500 euro.
1: Ovviamente, come dicevamo, per ottenere la detrazione serve un contratto di affitto regolarmente registrato, sia per quanto riguarda le stanze sia per quanto riguarda gli appartamenti. Però sono validi anche contratti con collegi universitari oppure enti per il diritto allo studio. I pagamenti quindi devono essere tracciabili, mentre per quanto riguarda le bollette, il pagamento del condominio, la cauzione restano comunque esclusi dal bonus. Come si richiede questo bonus? Inserendolo nel modello 730, inserendo la richiesta nel modello 730 al momento della dichiarazione dei redditi, e quindi per questo è fondamentale conservare il contratto, tutte quelle che sono le ricevute dei pagamenti e le documentazioni che attestano l'iscrizione all'università, sia se sia fisicamente a carico dei propri genitori. Comunque la richiesta la può fare direttamente un genitore, non lo studente stesso.

0: Si parla di bonus affitto per gli studenti stamattina, visto che ci sono degli incentivi, dei tetti massimi fissati, dei soldi che sono stati stanziati proprio per agevolare tutti i cosiddetti fuori sede. E al 366-663-4466 ci stanno arrivando diverse riflessioni. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia, Daniele da Forlì. Io mi faccio una domanda, ma perché si continua a fare dei bonus invece di trattare i temi dove devono essere trattati, cioè alla base? Cioè, se gli affitti costano un pacco di soldi, non è con un bonus da 500 euro lungo tutto l'anno che tu aiuti gli studenti. Bisogna mettere un tetto massimo agli affitti.
0: Qui probabilmente la risposta viene anche dal mercato, cioè nel momento in cui si obbliga il proprietario di casa ad affittare a un massimo di X agli studenti, il proprietario di casa non affitta più agli studenti, quindi una sorta poi di circolo vizioso che toglie ulteriormente case.
2: Assolutamente. Buongiorno.
3: Ciao Freccia, ma io non ho capito una cosa, nell'intorno di 100 chilometri praticamente tutti quelli che sono a una distanza diciamo ibrida sono tutti fuori, cioè io faccio l'esempio, io sono zona Novara, Se devo andare al Politecnico di Milano, come mi è capitato,
2: okay,
3: capita di avere un'ora e mezza di treno tutti i giorni ad andare, un'ora e mezza a tornare. Io non posso fare la richiesta perché abito a meno di 100 km, perché sarò a un 60-70 km, non posso fare la richiesta, ma sarebbe cosa buona e giusta prendere un appartamento là, perché sennò non studi più. Non la vedo una cosa molto furba, è sicuramente una cosa positiva, ma secondo me bisognerebbe rivedere un attimo i parametri.
2: Eh sì, sicuramente questo è uno dei problemi, perché giustamente dici abiti nemmeno a 100 km di distanza, però il viaggio consiste comunque in un'abitazione, in una locazione dell'università che è fuori sede rispetto a dove vivi.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità. Oggi si parla di bonus affitti 2026, in particolar modo per gli studenti fuori sede. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi da parte vostra, è aperto anche il dibattito, c'è chi risponde ai nostri sfrecciati. Buongiorno.
2: Ciao, rispondo io al ragazzo che fa quella domanda, visto che è successo a mia figlia. A 99 km il bonus salta. Niente da fare, sono molto rigorosi quando c'è da dare dei soldi.
1: Ecco, sì, perché parlavamo anche della distanza, no Giulia?
3: Eh sì, perché molto spesso, soprattutto se ci si muove con i treni, ritardi vari, tempi di percorrenza lunghi, i chilometri sono pochi, ma ci si mette una vita.

0: E parlando del mercato degli affitti per gli studenti universitari, dobbiamo anche citare una nuova indagine che è stata fatta in merito ai costi degli studentati finanziati con i fondi del PNRR, perché a quanto pare costerebbero di più, ma ben di più, delle stanze già presenti sul mercato, per esempio sui vari portali. Le uniche regioni in cui ci sarebbe un'eccezione sarebbero Lazio e Lombardia, dove però i prezzi sono già di per sé alle stelle. In tanti altri casi la differenza è del doppio, se non di più. Marche, per esempio, 464 euro il prezzo degli studentati, 271 il prezzo di una stanza che si può trovare in affitto su un qualsiasi portale dedicato proprio alle stanze, alle case in affitto.
1: E a proposito di costi delle stanze, andiamo un po' a vedere cosa succede in Italia, per esempio in Sicilia. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, mia cugina inizierà l'università a Catania, monolocale Catania Centro, 450 euro utenze comprese, il che non si distanzia molto in realtà da una stanza singola che può arrivare anche alle 350-400 euro. Comunque rispetto al resto d'Italia è ancora assolutamente abbordabile. Buona giornata.
1: Eh sì, rispetto al resto d'Italia sicuramente abbordabile, perché basti pensare agli affitti di Roma e Milano, che quindi 450 euro ad oggi credo che nemmeno una stanza ci prendi. No,
0: a Milano le stanze ormai viaggiano sui 700 euro.
1: Esatto.
0: La cifra media, poi magari può andare bene ad alcuni, gli appartamenti, anche i monolocali, vanno ulteriormente in su come cifra. Ci sono tante testimonianze che ci arrivano, anche delle proposte. Qualcuno dice: buongiorno, ma invece che lavorare per dare incentivi agli studenti per poter affittare case, perché invece non riammodernare strutture che abbiamo chiuso e stiamo lasciando in decadimento, tipo le caserme militari che ci sono in ogni centro città ma ormai sono allo scatafascio? Ecco, basterebbero anche questi studentati col PNRR, però poi dipende a che cifre le affitti.

0: Continuiamo a parlare di bonus affitti 2026, tantissimi messaggi, ascoltiamo le vostre voci, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, è forse un errore chiamarlo bonus, è in realtà una detrazione che si fa sul 730 ma che esiste da molti anni, ne usufruisco io da almeno 5 con una figlia che sta studiando a Roma. L'altra figlia invece, la più grande, che ha studiato a Camerino, non ho potuto usufruirne in quanto Porto Recanati, della città dalla quale chiamo, dista 98 km da Camerino con un orario di autobus che impiega oltre un'ora e mezza. Nonostante ciò non ho potuto usufruirne.
2: Questo...
1: Liberto, Porto Recanati.
0: Sì, è un problema che si ripete a quanto pare.
2: Era quello che dicevamo proprio anche prima. Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Questa legge dei 100 km non tiene conto che Napoli-Roma, per esempio, si fa con l'alta velocità, si fa in poco più di un'ora, ma un paesino arroccato su una montagna, Napoli verso Napoli o verso Salerno, non ci sono proprio i collegamenti pubblici. Prendi una corriera, prendi un treno, bisognerebbe usare la logica, non il centimetro. Buona giornata.
2: Anche questo.
0: Però, sì. Dicevamo che appunto che per quanto riguarda invece i paesi di montagna, i paesini vale 50 km la distanza, se non
2: è. Esatto, è proprio questa la precisazione. Poi ovviamente bisogna capire in che territorio montano e verso quali destinazioni. Ovviamente qua si scende proprio nel ad personam, per cui bisognerebbe interessarsi sul singolo caso.
0: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati, ma io gliele darei anche 5.000 euro di bonus, però mi dimostri che sei in pari con gli esami e ogni anno che vai fuori corso mi ridai indietro qualcosa. È troppo bello campare alle spalle dello Stato e bighellonare. Buona giornata da Fabio.
2: Visione forse un po' semplicistica, anche perché probabilmente la maggior parte degli studenti che decidono di lasciare casa, famiglia, amici per trasferirsi per studiare non sono quelli che poi si fanno mantenere dai genitori, ma quelli che vogliono qualcosa di più e ambiscono a qualcosa di più. Vero.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, chiudiamo questo momento di attualità. Abbiamo parlato di bonus affitti 2026, sentiamo le vostre voci, buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, io consentirei l'accesso al bonus solo a quegli studenti che vanno fuori sede perché nella loro sede non c'è la facoltà che hanno scelto, perché mi risulta che ci vadano anche quelli che sì, ho la mia facoltà accanto a dove abito, ma preferisco quella che so io di Milano. Ecco, a loro non consentirei l'accesso al bonus. Ciao Federico da Cagliari.
3: Dipende anche il perché si sceglie la facoltà, per così dire, di Milano, cioè nel momento in cui uno studente è effettivamente meritevole e ha l'ambizione di studiare anche con dei sacrifici in un'Italia che ultimamente appiattisce tutto al ribasso, e siete voi i primi a raccontarcelo, forse per chi vuole qualcosa in più e vuole eccellere, benvenga anche.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Otto in punto sfrecciati, buongiorno, buon venerdì, buon, aspetta che guardo il calendario, madonna come l'hanno scritto piccolo.
6: Che santo è oggi?
5: 26 di, sì, di agosto, ciao, di santo del giorno, santa pazienza.
6: Santo del giorno, santa pazienza, che ce ne vuole anche in questa terza
5: santi,
6: ora.
5: Ma è Santi Giovanni e okay. Paolo oggi.
6: Vedi.
5: C'è neanche due santerelli da niente.
6: Giovanni e Paolo, tra l'altro poi lunedì qui a Roma sarà Pietro e Paolo, infatti è festa.
5: Esatto, che quello è molto importante. Tant'è che dalle mie parti poi ci sono i fuochi di San Giovanni sul lago di Como, dell'isola Comace. Cioè io ho proprio saltato tutto.
6: Ecco, assolutamente. Quindi fuochi ne abbiamo tra pochissimo. Torna il momento con la nostra Elena Tech. Intanto, Bad Day, Irem.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, almeno 235 morti, oltre 42.000 dispersi, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello. Le verifiche sono in corso.
0: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Emmanuel Macron. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
1: E sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio in provincia di Lucca nel 29 giugno 2009. Confermata dai giudici della Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex AD di FS Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Il deragliamento di un treno merci causò un incendio che provocò la morte di 32 persone e un centinaio di feriti.
0: Ed è diventata definitiva anche la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi. Abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo per la donna.
1: Niente carcere ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche per il suo compagno e per suo padre. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Sulmona, che ha convalidato il fermo dei 3. Hanno l'obbligo di dimora nella provincia di Latina.
0: E chiudiamo con lo sport.

0: Mondiale di calcio, Curaçao Costa d'Avorio è finita 0-2, Ecuador-Germania 2-1, Tunisia-Olanda 1-2, Paraguay-Australia pareggia 0-0, Giappone-Svezia 1-1. La Turchia ha battuto 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque eliminata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di venerdì ancora tanto sole e clima caldo sull'Italia, con temperature massime oltre i 35-36 gradi sulle pianure del centro-nord, qualcosa in meno lungo le coste. Tanto sole ma ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Oh, ci piace sotto tutti i fronti, ci piacciono i Green Day, yes. Ci piace questo pezzo, ci piace l'idea di vacanza, ci piace anche il nostro momento ricerchina.
1: Oh.
0: Ah sì, e questo probabilmente piace anche a tanti sfrecciati, perché si parla dei ritardatari.
1: Esattamente, perché a quanto pare, secondo questa ricerca, chi arriva sempre in ritardo di 15 minuti, il famoso ritardo accademico, non è distratto, bensì sta solamente dicendo che il suo tempo vale più del tuo.
0: Simpatia.
1: Ecco. Vai. No, spieghiamola un attimo sta ricerca, perché
0: insomma. Sì, perché sai, prima l'avevano spiegata dicendo guarda, in realtà loro vivono su un fuso diverso, in realtà stringi è come dire, io ho cose più importanti da fare di te, di vedere te, cioè è tutta questa mania di egocentrismo e arrivano in ritardo.
1: Ma poi è bellissimo perché dicono che il ritardatario cronico così si posiziona inconsciamente al centro dell'attenzione e lancia un messaggio psicologico chiarissimo, ovvero il mio tempo e i miei impegni sono più importanti dei tuoi, quindi tu puoi aspettare ma io non aspetterò mai te, quindi sono gli stessi che quando tu puntualmente fai ritardo loro poi... scappano.
0: Assolutamente.
1: Sì, ci sta.
0: Beh, ma è chiaro. Poi ci sono tutti quelli invece che vivono perennemente sul filo del rasoio, che arrivano stressati all'appuntamento, anche fosse alle 6 della mattina. Parlo per esperienza personale.
1: Ok.
0: Però lì non sei ritardatario, cioè lì tu corri e fai le peggio cose per arrivare proprio sullo scoccare del secondo.
1: Anche perché lì in quel caso tu hai bisogno poi dei what the fuck da lanciare, quindi giustamente la mattina ti si mette davanti quello con l'AP dietro la macchina, il vecchietto che guida la macchina più venduta in Italia, che è sempre quella, poi l'abbiamo detto, quella che inizia per P,
0: il
1: anche
0: trattore.
1: Quella. Il trattore, i diesel vari, eccetera, eccetera. L'autobus davanti che si fa tutte le fermate e tu non puoi superarlo, chi più ne ha più ne metta, stamattina ne ho beccati parecchi.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 8:17 Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Allora, questo studio è buio, in teoria non si dovrebbero vedere benissimo, però adesso le sposterò sotto la luce questi bellissimi gadget, perché avete sentito sfrecciati, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Io infatti, come vedete, ho preso una fantastica borraccia e questa meravigliosa tazza per fare colazione la mattina. Quindi nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Poi su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, quindi entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete anche un omaggio speciale.
3: Fantastico, sono bellissime, sì. Anche perché poi belle, sì. Nere con il logo, con il marchio. Ma sai che magari una la regaliamo anche alla nostra Elena Tech?

0: appuntamento del venerdì, come al solito, è con la nostra mitica Elena Tech. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e buon venerdì mattina. Oh. Stamattina però vi porto delle notizie che potrebbero non essere positivissime. Se stavate pensando di comprarvi un iPad o un Mac, non so se è il vostro caso.
0: Bah.
1: C'è stato in passato.
0: Dipende quanto costa.
1: Infatti.
2: Allora, in realtà il problema è che sono saliti i prezzi, perché era una settimana che Tim Cook, il CEO di Apple, aveva annunciato la possibilità che i prezzi salissero e niente, ieri per poche ore l'Apple Store, quindi il negozio online di Apple, è andato offline. Di solito questo succede quando vengono inseriti nuovi prodotti e invece a questo giro sono aumentati drasticamente i prezzi e questo vuol dire che, rientrandoci da ieri, da stamattina, si vede che l'iPad costa 100 euro in più, l'iPad Pro costa 160 in più, il MacBook costa addirittura centinaia di euro in più, e questo è avvenuto insomma per via di una motivazione che ha a che fare anche con gli altri produttori di computer, e c'entra con l'intelligenza artificiale. Ne avevate sentito parlare?
1: No, sinceramente no, non so Giulia.
0: Ma poi ero rimasta al fatto che avessero fatto così tanto scalpore, così tanto parlare, perché hanno lanciato il Mac, quello per gli studenti, che costava poco, adesso in versione di rotta.
1: Infatti.
2: Esattamente, il MacBook Neo costava 599 per gli studenti, è passato a 799 euro e Tim Cook l'ha annunciata come una specie, un evento come un'alluvione, legato al fatto che l'intelligenza artificiale è costosissima in termini di memoria RAM e di, insomma, componenti che vengono tutti risucchiati dai produttori di intelligenza artificiale, quella che usiamo noi tutti i giorni, e che così vengono meno per il mercato consumer.
0: Ah, eccola qua la spiegazione. Allora facciamo una cosa, Elena, resta con noi, ci ascoltiamo un pezzo, This is the last time, forse, che magari compriamo anche qualcosa del genere, e siamo con te.

0: Ikin, this is the last time. Torniamo in collegamento con la nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di costi dei prodotti Apple. Dove andiamo, Elena, adesso?
1: Esatto, sono aumentati i costi di iPad e Mac, come dicevo, mentre gli iPhone per il momento sono esenti dall'aumento dei prezzi. Ma che cosa è successo? Appunto, Tim Cook l'ha chiamata un evento così improvviso come un'alluvione su cui non si può fare niente. Altri lo chiamano Ramageddon, ok? Ispirato alla RAM. E questo perché, appunto? Perché in pratica, per far funzionare l'intelligenza artificiale, di tutte le intelligenze artificiali che vengono sviluppate oggi nel mondo, e sono tante e occupano tantissime risorse, praticamente le aziende che le producono, che le gestiscono, comprano tantissima RAM e tantissima memoria, e infatti questo ha prodotto un aumento dei prezzi di questi componenti, che diventano sempre più rari. E quindi per i consumatori, che siamo noi, che da questo punto di vista siamo un po' l'ultima ruota del carro, perché evidentemente non possiamo pagare con contratti milionari e assicurare di comprare questi componenti per tanto tempo, come fanno invece, insomma, le big tech che producono l'intelligenza artificiale, ecco, noi siamo un po' l'ultima ruota del carro e quindi il prezzo viene aumentato per noi che siamo alla fine della catena. Ma questo non avviene solo per Apple, avviene anche per tutti gli altri produttori. Infatti il consiglio dell'esperto in questo caso è di comprare, se avete intenzione di comprare, di cambiare il telefono, di cambiare il PC eccetera, ma non solo l'iPad, il Mac, questo è il momento giusto per farlo, perché le scorte, che sono magari presso i venditori terzi, hanno ancora il prezzo precedente o comunque vi fanno risparmiare qualcosina. E andando avanti, visto che comunque l'intelligenza artificiale non ci sembra che stia andando incontro a un rallentamento, i prezzi sono destinati ad aumentare, e anche magari allo stesso prezzo di prima avrete telefoni con delle memorie più piccole e meno prestanti.
2: Ah, quindi al grido di adesso mai più accaparrateveli. Esatto. Elena, grazie mille, appuntamento a venerdì prossimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 8:37 sfrecciati, lasciate stare tutte le vostre ricerche. Io già lo so che Elena vi ha messo quella certa fretta di dire adesso mai più, ma adesso mai più potrebbe essere anche il titolo di una canzone che potreste usare. Nelle dediche richieste.
6: E quindi 366-673-4466, per chi non lo sapesse, è il numero per le vostre dediche richieste. Il disclaimer è sempre lo stesso: non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, non dedicate a noi. Intanto ci ascoltiamo Journey, Don't Stop Believin'.

Oh, Don't Stop Believin', l'unico pezzo che probabilmente sanno cantare tutti, ma che funziona un po' come anche le dediche richieste, perché ci sono dei titoli che uno sa il ritornello, lì si ferma. Potrebbe essere anche il caso di questa, perché Ange dice: io vorrei dedicare a Maria Antonietta per il suo compleanno il pezzo, quello dei Pooh, Pensiero.

0: Ecco, io già secondo me la seconda riga, il secondo verso, tanti non l'avrebbero saputa.
1: No, infatti, è vero. Poi c'è Davide che ci scrive: buongiorno sprecciati, vorrei dedicare a mia moglie Sara, perché? Perché questa canzone gliela dedicai in auto oggi, ma 23 anni fa, quando eravamo ancora amanti, e ad oggi ancora mi chiedo, ma non potevo farmi gli affari miei? Scherzi a parte, poi dice: oggi come allora ti amo, baby. La canzone R, senza trono, dei Casino Royale.

0: c'è chi corre per scappare, lui tutto sommato resta.
1: Sì, infatti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, io vorrei dedicare a Andrea che sta facendo il giro dell'Italia in bicicletta, ma anche a Emiliano che se ne sta andando tipo in Cina in bicicletta o in Mongolia, non mi ricordo. Bicisessuale di una band che si chiama che si trova su YouTube, Spotify, c'è da qualche parte. Grazie.
0: Nei miei

0: The Subways, rock and roll queen, non rock and roll come le vostre dediche e richieste, che ce ne stanno arrivando tantissime come sempre, quindi dobbiamo accontentare un po' tutti. Buongiorno Damis.
1: Buongiorno rockers, io vorrei dedicare alla mia dolce metà un brano di Gatto Panceri, 7 su 7, eh sì, 7 su 7,
0: Gatto Panceri,
1: che mi rompe ogni giorno, ogni minuto, ogni ora, 7 su 7 proprio. Ciao, Davis da Pescara.
0: L'amor.

0: Allora, vedi che tu hai scelto di restare con la tua dolce metà. Adesso non è che ti puoi lamentare, anche perché se no, 7 giorni su 7 tu me li passi sotto un ponte.
1: Ma tra l'altro Gatto Panciari, io era una vita che non lo ascoltavo, non lo sentivo proprio nominare, forse dagli anni 90 da parte di mia madre, non lo so, qualcosa di simile.
0: Sì, diciamo

0: che le reference, come dicono quelli bravi, sono quelle. Lì. Adesso vediamo se si sente, perché era così sconvolto che secondo me ha registrato un vocale un po' basso. Buongiorno.
1: Prova.
2: Allora voglio dedicare al mio carissimo capo Igor, che questo mese bucheremo il forecast clamorosamente per l'ennesima volta, finché la barca va, lasciala andare!
1: Ciao, oh. Igor!

0: campanello suonerà.
1: Se poi a suonare l'agenzia delle entrate, non l'amore, ma è un altro conto. No, ma poi lui la mette come il forecast. Io penso che sia una pronuncia, ma sai, tipo le previsioni di fatturato, perché sennò mi sembra una cosa tipo un materiale come il polistirolo.
2: Sì, infatti. Continuiamo con le vostre dediche e richieste. Un'ultima: 366-634-466. Intanto arrivano i Foo Fighters.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Foo Fighters con Wind Up dalla nostra top 20 alle 8:52, quando invece dobbiamo chiudere questo momento di dediche e richieste con un messaggio tipo questo: buongiorno sfrecciati, martedì sarà il mio ultimo giorno in azienda e quindi vorrei salutare i miei colleghi, e lo faccio con Ciao ragazzi di Adriano Celentano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: 9 in punto sfrecciati, buongiorno, yes. Buon venerdì, buon quel che volete, Lau e Juliet con voi, questo ormai dovreste saperlo perché quando si tratta di Rock Morning Weekend Edition ci siamo noi, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, l'app, lo streaming, la frequenza, perché giustamente noi andiamo sul tecnologico, complice anche la nostra Enatech, ma le buone vecchie frequenze restano.
3: L'FM, insomma quello che volete, comunque ci siamo ancora per una buona oretta per parlare di un po' di cosucce, ma soprattutto più tardi si parlerà anche di psicologia grazie alla nostra dottoressa Ilaria Albano, la psicologa scortese, no?
2: Esattamente, perché mamma mia quanto serve lei. Perché poi uno dice le vacanze si avvicinano, saremo più tranquilli, no?

0: 9 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti e di oltre 45.000 dispersi l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. La Farnesina ha segnalato che molti italiani non hanno risposto, tra le vittime accertate anche un italo venezuelano. Cambiamo argomento. Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Emmanuel Macron. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone. Voltiamo pagina, sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio in provincia di Lucca del 29 giugno 2009. Confermata dai giudici della Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex ADDFS Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Il deragliamento di un treno merci causò un incendio che provocò la morte di 32 persone e un centinaio di feriti. Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, di solo 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo alla donna. Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelline di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche per il suo compagno e per il suo padre. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Sulmona, che ha convalidato il fermo dei 3 hanno l'obbligo di dimora nella provincia di Latina. È tutto per questa edizione delle notizie. Tutti gli aggiornamenti arriveranno tra un'ora circa. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Ci risentiamo più tardi. Buon ascolto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di venerdì ancora tanto sole e clima caldo sull'Italia con temperature massime oltre i 35-36 gradi sulle

pianure del centro-nord, qualcosa in meno lungo le coste. Tanto sole ma ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: cielo manca doppione. Io ce li vedo questi ladri della notizia, perché ovviamente sono passati alle cronache, fare questa cosa subito nel momento in cui hanno aperto una cassaforte e hanno scoperto che dentro, oltre a tutta un'altra serie di preziosi, c'erano anche delle carte dei Pokémon.
1: No,
0: la notizia è vera, non ci stiamo inventando niente, è successo proprio a Roma, nel senso che hanno scassinato questa cassaforte e dentro c'erano delle carte dei Pokémon di valore, non si può dire inestimabile, perché il valore complessivo della refurtiva poi l'hanno conteggiato, 200.000 euro.
1: Quanto? No, ma più che altro, vabbè, questa cosa è successa precisamente nel quartiere di San Giovanni in pieno giorno, quindi questo è il dramma. 200.000 euro che comprendono a quanto pare le carte dei Pokémon, qualche gioiello che c'era lì in mezzo, ma soprattutto una cosa che per me era totalmente sconosciuta, ovvero le carte di One Piece. Dicevamo un po' fuori onda con Juliet, le carte di One Piece hanno lo stesso valore delle carte dei Pokémon, e a quanto pare comunque vai a sommare quelle più quell'altra arrivi a 200.000 euro, che è un attimo, insomma. Vabbè, comunque adesso c'è questa tendenza dei ladri di andare a rubare anche le carte, perché a quanto pare hanno questo valore, come dicevamo, inestimabile, o forse no, comunque hanno un valore alto, e quindi adesso è così. Non puoi tenere nemmeno più le carte in casa.
0: Ma capito?
1: Arrivano con la fiamma ossidrica. Questi,
0: ormai il braccialettino aperto, regalato al battesimo dalla nonna, vale niente confronto a tutta un'altra serie di cose. Giustamente, noi spesso pensiamo ai Pokémon perché sono la cosa più mainstream, forse, ma di carte che hanno un valore enorme ci sono anche queste di One Piece, ci sono anche quelle di Magic, per esempio. Ce ne sono alcune che hanno valore veramente alto.

Tutto quel mondo che effettivamente io lo conosco un po' di traverso, perché lo osservavo quando avevo 16 anni, quelli che giocavano a Magic, quelli che giocavano a D&D, tutte queste cose che poi col passare del tempo effettivamente hanno trovato questo valore così alto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di

0: Software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
4: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati, lasciamo stare le carte collezionabili perché poi altrimenti lo sappiamo, qua si apre un mondo infinito, ma a proposito di cose che si collezionano, in questi giorni sta passando alla cronaca un gruppetto di matti, perché quello sono, che stanno collezionando ore di attesa.
6: Eh sì, perché vabbè, l'avrete sentito, c'è un raduno degli ultimi, ovvero le persone che vogliono andare a vedere il concerto di Ultimo tra 10 giorni, che si sono ammucchiate, possiamo dire, utilizzare proprio questo termine, e anche accampate a Tor Vergata in attesa di questo live che ci sarà tra circa 10 giorni. Ora la domanda che a noi sorge spontanea, perché di Ultimo poco ce ne frega, voi sfrecciati, per quanto riguarda i concerti rock, quanto avete aspettato e soprattutto quanto sareste disposti ad aspettare?

0: Ecco, per quanto riguarda i Beatles, mi viene in mente un aneddoto degli anni 70 di Pamela DeBar, che era una groupie che all'epoca si era messa per aspettare Paul McCartney davanti a quello che era la loro residenza di un live un paio di giorni prima, ecco, era disposta ad aspettare. Quindi stiamo un po' vedendo insieme a voi quanto tempo siete disposti ad aspettare per vedere un live dei vostri beniamini. Stiamo parlando in ambito rock, ovviamente, perché siamo partiti dalla news di ultimo delle persone accampate a Tor Vergata che si sono messe lì 10 giorni prima del concerto, e quindi stanno arrivando un po' di messaggi, no?
1: Sì, anche tanti insulti, perché questo va detto, nel senso la pensata principale è: ma questi cosa fanno nella vita per potersi permettere di buttare via 10 giorni? Cioè, o studi, ma non dai nemmeno gli esami, perché adesso è piena sessione estiva, altrimenti io ti sfido ad avere un lavoro e poter stare lì accampato.
0: Sì.
1: Buongiorno, perché buongiorno. Tanti messaggi, tante testimonianze.
2: Buongiorno sfrecciati. Molti, molti anni fa ricordo di aver aspettato 5 ore di fronte a un cancello per l'apertura di un Gods of Metal, che sinceramente non ricordo di preciso che gruppi c'erano, ma sicuramente Slayer o Pantera, che si parla di molti anni fa. E questa è stata la mia più grande attesa di fronte a un cancello. Ciao da Michael.
0: 5 ore rispetto a 10 giorni, va da sé che
1: niente, però per tanti potrebbe essere già tanto, perché ragionavamo diciamo, adesso sai, con la vecchiaia che incombe, anche noi siamo passate dall'altra parte della barricata, dove ti presenti con i posti numerati, sai che arrivi anche all'ultimo dopo lavoro, ti siedi, sei lì, ti godi il concerto.
0: Ma sì,
1: cioè, ormai di andare a prendere i posti in transenna.
0: Ma sì, io sono una di quelle, per esempio, che adesso arriva quasi all'ultimo momento, quindi bellissimi concerti in auditorium che ti siedi, quando ti alzi, che vuoi ballare, ti alzi, se no ciao.

0: quante ore sareste disposti o siete disposti ad aspettare in coda per un concerto? È questo l'interrogativo di stamattina. Siamo partiti da quei fan sfegatati di Ultimo che aspetteranno per 10 giorni su per giù, e ci sono tanti che ci dicono, per esempio, buongiorno sfrecciati, per i Lamb of God sarei in grado di attendere fino a 4 ore sotto il sole, ma non vengono in Italia. Per gli Airborne 2 ore, per i Pantera 6, quindi questi sono quelli già dati. Mi fa morire che lui ha per ogni band un monte ore, cioè oltre quelle no, mi stai chiedendo troppo.
1: Sì, proprio la tabellina 2, 4, 6, capito? Poi in base alla band, meraviglioso. Poi c'è chi ci scrive, Michela, l'ultimo concerto a cui sono stata è stato martedì a Milano al Cosel, Carro Ponte per i social. Ho fatto 2 ore e mezza di coda, ma farle sotto il sole cocente di Milano sembrava di stare dentro un forno. Ecco, attenzione, perché pure questo, insomma, è un argomento ricorrente, il fatto che aspetti magari 2 ore e mezza, 2 ore, 3 ore sotto il sole è anche abbastanza pericoloso, c'è gente che si sente male. Per il proprio...
0: Io mi sento la nonna quando dico queste cose, però sì, fatelo con cognizione di causa.
1: Vero,
0: ci
1: però
0: sta avere anche tutta questa smania di vedere i propri beniamini, però le temperature sono proibitive adesso, tant'è che Ultimo per primo, scusate il gioco di parole. Vabbè, ma anche te potevi chiamarti in un altro modo.
1: Grazie,
0: allora, Ultimo.
1: Grazie. L'ultimo per gli ultimi.
0: Esatto,
1: vai, prego,
0: è arrivato
1: prego.
0: A dire attenzione, sì. Non fatelo perché i rischi per la salute ci sono.
1: Ecco, infatti lui l'ha detto appunto per primo, vabbè, basta. Antonio, buongiorno sfrecciati. Ormai 18 anni fa per il concerto degli AC/DC a Udine sono andato alle 6 di mattina, hanno aperto i cancelli 12 ore dopo. Ecco, vedi, lui si connetteva, magari poteva ascoltare noi, nel frattempo gli facevamo compagnia quelle 4 ore.
0: Io non mi ricordo il mio massimo, di sicuro è stato per i Green Day una volta, pure per niente, perché li avevo visti in Svizzera. E ho scoperto che in Svizzera non hanno questa cosa che arrivano prima. Loro sono puntuali svizzeri.
1: Certo.
0: Siamo noi. Io ero arrivata qualche ora prima. Mi sono trovata sotto palco perché per loro.
1: Da sola.
0: Ma perché arrivare prima?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mother Woman, Johnny's Dream World, dalla nostra top 20 alle 9.35, quando è arrivato il momento di cambiare argomento, perché qui i concerti, le attese, insomma, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, però il messaggio, quello lì che vogliamo lanciare, è che queste cose si possono fare a una certa età, dopodiché basta. Infatti ce lo scrivono pure al 366-6634-466.
2: Insomma, ma vedi che poi
1: basta, siamo vecchie.
2: Tutto torna sulla questione età, perché sarà proprio il tasto dolente, giusto dirlo in questo caso, su cui andrà a battere la nostra psicologa scortese, la dottoressa Ilaria Albano, tra pochissimo, perché sappiamo che lei il venerdì ritorna al grido di facciamo schifo tutti, e con le sue mazzolate ci dà però qualche consiglio utile.

0: L'appuntamento del venerdì con la nostra psicologa scortese inizia sempre così.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Oggi tasto dolente, età, crisi di mezza età, proprio carico da 90.
2: Sì, oggi parliamo di questo, perché si dice che la vita inizia a 40 anni. Peccato che, secondo un ultimo studio, un'ultima ricerca, subito dopo arriva il punto più basso della felicità. E questo picco corrisponde ad un'età precisa. Secondo questo studio, l'età più infelice è quando abbiamo all'incirca 47 anni. Detta così sembra una maledizione, però in realtà la questione è un po' più interessante, perché lo studio ha analizzato dati provenienti da ben 132 stati, se non ricordo male, e ha trovato un aspetto abbastanza curioso. Il benessere psicologico segue una curva a U, quindi da giovani siamo in alto, siamo generalmente ottimisti, poi scendiamo sempre più giù fino alla mezza età, quindi intorno ai 47 anni, nel punto più basso. Però poi ecco la buona notizia, che successivamente si torna poi, diciamo, a salire. È uno studio ovviamente, quindi non è la verità assoluta e non può rappresentare tutti noi, però in effetti c'è da dire che intorno ai 45-50 anni spesso noi ci troviamo proprio nel mezzo di tutto, quindi carriera, figli, responsabilità, è l'età magari in cui facciamo più confronti tra quello che sognavamo e quello che poi invece è diventata la nostra realtà, la nostra vita. Ecco, da un punto di vista psicologico, Jung scriveva proprio che uno dei compiti della mezza età è smettere di vivere la vita che immaginavamo e iniziare invece a vivere quella che abbiamo davvero. Solo che, appunto, questa transizione non è sempre piacevole. Quindi la domanda del giorno è proprio questa: avete mai vissuto la cosiddetta crisi esistenziale, crisi di mezza età, e a che età vi è venuta, se corrisponde con lo studio?
0: Ah, queste sono le domande, quelle belle toste. Magari c'è anche qualcuno che ci dice: ne ho avuta pure più di una. Per noi vale tutto. Un pezzone, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, e poi torniamo con te.

0: Do I Wanna Know gli Arctic Monkeys? E torniamo in collegamento con la nostra Ilaria Albano, la psicologa scortese. Vedi, Scorti, al 366634466, per esempio, Dix ci scrive: io non so se è una coincidenza o altro, ho quasi 47 anni e sono proprio in una di queste mega crisi. Ecco. Sembra che non abbia più le forze di andare avanti, ma sono ancora troppo orgoglioso per impazzire.
1: Beh, mi sembra, no, che almeno sapere di non essere soli in questo disagio può essere già no, una buona occasione di riflessione. Poi ovvio, se vediamo che da soli non ce la facciamo, possiamo sempre chiedere aiuto. Però ecco, alla fine di tutto, la parte più interessante secondo me di questo studio non è tanto che a 47 anni siamo più infelici, è che dopo poi le cose tendono a migliorare, quindi buone notizie in teoria. E questo è un dato che la psicologia conosce in realtà molto bene, perché gli studi sulla regolazione emotiva mostrano proprio che con l'età noi diventiamo sempre più selettivi su ciò che conta davvero per noi e quindi anche su ciò che poi ci abbatte. È una fase della vita in cui magari smettiamo poi di chiederci quanto valgo e iniziamo semplicemente a chiederci cos'è che voglio fare. E questo ci libera tantissimo, enormemente. Passiamo buona parte della nostra vita a voler dimostrare chi siamo, a rivendicare il nostro valore, e questa è una fatica enorme. Ecco, quando non dobbiamo più dimostrare agli altri, e soprattutto a noi stessi, che siamo importanti, allora sì, possiamo finalmente goderci la vita e quindi poi fare tutto quello che ci va. Molte persone arrivano intorno ai 50 pensando di essere in crisi, però a volte invece stanno semplicemente un po' aggiornando il loro sistema di valori, perché alla fine crescere significa anche un po' questo, quindi cambiare idea, cambiare i propri obiettivi, cambiare anche quelle che prima erano delle questioni di principio importantissime. Ecco, allora la domanda che io vi lascerei questa settimana è proprio questa: non è tanto come faccio a tornare a quello di prima, ma è chi voglio diventare adesso. Direi che questo fa bene chiederselo a qualsiasi età.
0: Esatto, esatto. Bella domanda su cui riflettere, no?
2: Lei le butta sempre lì con nonchalance queste domande.
1: Ecco.
2: Ma... scavano nel profondo. Scorti, grazie. Grazie anche per oggi. Appuntamento a venerdì prossimo.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Temper City con Self Aware dalla nostra Top 20 alle 9.52, quando oltre al momento di riflettere, perché la Scorti ci lascia sempre con questi pensieri esistenzialisti, ci chiediamo dove andiamo, chi siamo, che facciamo, soprattutto verso i 47 anni, quindi abbiamo ancora un po' di tempo.
2: Fortuna, anche perché poi sai, allora ti dicono, sì, c'è la crisi del quarto di secolo dei 25, poi 27, il club che bisogna sopravvivere a tutti i costi, se sei in una relazione c'è la crisi dei 7 anni, regà, è la crisi del 2008, e poi il Covid, e poi questo e poi quell'altro. Ma ci fanno veramente così tanto paura ste crisi dei 47 anni? A sto punto, secondo me, no.
1: Beh, comunque tra 27 e 47 c'è sempre un 7 di mezzo, quindi qua vabbè. Lasciamo perdere gli aspetti mistici, vi lasciamo piuttosto alle Good Vibrations. Noi torniamo domani mattina.
2: Precise, puntuali, sì, alle 6 qua. Baci.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Precisi precisi, in questo ultimo venerdì di giugno sono le 10, ben trovati, sono le Good Vibrations, Lorenz per servirvi per il momento ancora solo, orfano da un lato, ma credo ve l'abbia già detto domenica scorsa, di Double M per tutto il weekend, ma insieme, perlomeno quest'oggi, ancora no, ma insomma arriverà, di Jimmy D, che sarà con me appunto fino alle 14, giusto il tempo di arrivare, poi si comporrà la nuova coppia di questo weekend. Ben trovati, un grazie ovviamente a Giulia Telau per avervi tenuto compagnia fino ad adesso. 366-663-4466 rimane la coordinata principale per SMS e WhatsApp. Salutiamo il pubblico della Radiovisione 258, è il canale. Tra poco ovviamente l'aggiornamento con l'informazione e poi le previsioni del tempo, desiderate quanto mai visto il caldo. Mi riagganciavo a questa degli U2, così en passant.

0: 10:04 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti e più di 50.000 dispersi l'ultimo bilancio del doppio terremoto che ieri ha colpito il Venezuela. La Farnesina ha fatto sapere che risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha confermato che presto nel paese arriveranno soccorritori internazionali. Un team italiano della protezione civile con 40 vigili del fuoco è in partenza per Caracas. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato un pacchetto di aiuti da 130 milioni di dollari. Cambiamo argomento. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, che ha detto che 500 aerei americani erano decollati dalle basi italiane verso l'Iran. Il ministro degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotato di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. A dirlo è stato il Papa nel corso dell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. Voltiamo pagina. Grave incidente stradale nella notte sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per causa in corso di accertamento, forse un colpo di sonno del conducente, un'auto è finita fuori strada. Morti i tre giovani che erano a bordo. E chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali di calcio. Curaçao, Costa d'Avorio è finita 0-2, Ecuador, Germania 2-1, Tunisia, Olanda 1-3, Paraguay, Australia 0-0, Giappone, Svezia 1-1, la Turchia ha battuto per 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque stata eliminata. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa, come sapete. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi tornerà ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo finire di settimana l'anticiclone sarà tutto motore sull'Italia, con sole e caldo eccezionale in molte aree dell'Italia. Proprio in vista di domenica raggiungeremo, supereremo i 35 gradi, punte al centro nord anche di 39-40 gradi. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, qualche temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino. I dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 14 minuti, uscirà il 10 luglio Foreign Tongues, il nuovo album appunto in studio dei Rolling Stones, li abbiamo sentiti nella nostra Top 20 in the Stars. Avete sentito, cari sfrecciati, finalmente aperto lo store online di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io in particolare, Lorenz, per servirvi, se accendete poi la radiovisione vedete anche meglio, giustamente, la maglietta, molto bella questa qua, c'è un verde militare, niente male, e anche la felpa con il cappuccio blu. Quindi nel nostro store trovate prodotti come questi, quindi magliette, felpe, zaini, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione! Entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverete un omaggio speciale. Mi stava uscendo un po' alla Amici a Rarara, un po' così, secondo me faceva più effetto.

0: loro più famosa.
1: Ma per l'occasione il co-conduttore di oggi dobbiamo chiamarlo Jimmy M o Double D?
0: Ecco, questa sarà la prima domanda che gli porremo non appena arriverà. Grazie Marco, 366634466. Preciso anche che, detto così, Marco, me lo sminuisci un pochino, nel senso che non è proprio co-conduttore, è conduttore, punto. Poi lo facciamo insieme, se no sembra un po' il valletto, la valletta, ma quelle robe là, la valletta, che se ci fosse stato da Bolem avrei detto un po' come a Malta. Questo è un po' lo spirito delle Good Vibration. No, scherzi a parte, lo saluto ovviamente fraternamente, lo abbraccio. Oggi con me, quando arriverà, abbiamo detto, Jimmy D, e poi invece domani e domenica, quindi sabato e domenica invece, lo zio Eddie insieme al sottoscritto. Buongiorno sfrecciati, facciamo gli auguri a il compagno, il papà, il marito, credo, di Maya da Roma, che a breve diventerà papà, ovviamente. Grazie per la bella informazione e ovviamente tante felicitazioni. Di che cosa parleremo in tutte queste quattro ore che ci attendono? Da un lato il cinema, e quindi solleciterò o solleticherò, dipende da come la mettiamo, il qui presente, che ancora non c'è, Jimmy D, tra cinema e intelligenza artificiale. Questo è un po' il doppio binario. Poi ci sarà Gianni Royatti, pillole di stile, ovviamente come sempre alle 11:40 si parlerà di un grande chitarrista, questo lo posso annunciare, e poi sport un po' diversi, un po' particolari, un po' fuori dagli schemi. Stiamo vivendo, forse anche voi, non so se siete appassionati di calcio, i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico, questi, quindi insomma, forse lo sport più popolare del mondo, questi lo sono un po' meno, ma credo possano essere davvero molto molto divertenti, e forse qualcuno di questi li avete anche praticati. Arrivano i Franz Ferdinand subito, Walk Away, e poi a seguire dalla Top 20 Black Keys, ben trovati.

0: spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: 10.30 precisi, siamo sempre all'interno del Good Vibrations, ancora buon venerdì da parte di Lorenz Orfano.
5: Scusa Lorenz, come? Sì. Io sto ancora aspettando le magliette che ho vinto con tutti i quiz
4: con Double, dici,
5: a cui ho partecipato. Anzi, no, la risposta di stamani è sul Monte Grappa.
4: No, ma non...
5: è finita la grappa.
4: No, ma non c'era una domanda.
5: Mandatemi
4: no.
5: pure tutte le magliette.
4: No, non c'è.
5: Grazie mille, ciao.
4: Sì, salve, c'è qualcun altro in collegamento, ho visto.
6: Quindi io vado a casa?
4: Sì, l'ha già detto, non c'è la polemica oggi. Non,
6: cioè, sono
4: non c'è
6: venuto per niente.
4: Lo so.
7: Vabbè. Sono venuto anch'io apposta.
4: E tutte e due, sia JQ che Mike, vabbè, ma ciao. Purtroppo non... Grazie.

0: Dal 1998 Hall, Celebrity Skin, questa era la title track, usciva proprio a settembre di quell'anno questa canzone, prego.
1: Ma io in realtà aprirei una polemica sul fatto che oggi non c'è polemica.
0: Risponde JQ che è in collegamento.
2: No, sono assolutamente contrario con questa polemica, non sono d'accordo, perché le polemiche possono anche
0: stanno
2: generare non polemiche.
0: Sì.
2: Ma te che cacchio te ne frega?
0: Ecco, questo era il finale che volevamo. Allora.

0: Ero stato abbastanza, come dire, trasparente all'inizio della puntata, non avendo con me da Bolem oggi, appunto, non ci sarà e mi dispiace, stiamo cercando, insomma, di ricreare quell'atmosfera talvolta. Buongiorno, salve.
1: Scusi, dottor Lorenz, buongiorno. Ma le volevo avvisare che lei si è dimenticato di togliersi la cuffietta della notte.
0: No, ma non è la cuffia. No, non è la cuffietta della notte. È che con la nuova estate, cara Antonella, nuova stagione, appunto l'estate che è arrivata 5 giorni fa, ogni tanto cambiamo anche copricapo. Grazie. Comunque 366-673-4466 per rispondere invece ad Adriano da Piombino. Trovo anche i materassi nel nuovo store di Radio Fred. No, non ci sono. Sono per lo più, diciamo, capi di abbigliamento. Abbiamo fatto vedere prima felpe col cappuccio o t-shirt o ho visto delle agende, per esempio portachiavi, insomma andate a vedere su RTL 102.5 Play. Si parlerà tra poco con anche spero con Jimmy D se arriva di cinema, a quali condizioni l'intelligenza artificiale di cui tantissimo si parla entra nel cinema, chi controlla i dati su cui questi sistemi vengono addestrati e come viene anche tutelato il lavoro creativo. E anche questo mondo, no? Quello del cinema, da tempo sta facendo i conti con questa grande invenzione, alcuni ovviamente favorevoli, altri contrario, di certo già molto presente, ne avevamo parlato anche con Double D, film o serie TV già realizzate in questo modo.
1: Per il momento Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
0: Da apprezzare anche al 258, suggerirei, per il pubblico femminile nella radiovisione di Freccia. Bentrovati, ma soprattutto bentrovate.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Radio Freccia.
5: 10:43 minuti, ancora buon venerdì, un saluto intanto visto che ci ha scritto anche a Nicola e a tutti i suoi colleghi, mi metto ovviamente sugli attenti e faccio il saluto, saluto anche Alberto.
6: Attenzione, puttatone di controcampo, parliamo dell'intelligenza artificiale, ma anche? Sentiamo cosa ne pensa Gian Piero Mughini.
5: Ah, c'è un parterre de roi proprio.
7: Ma
5: c'è...
7: non lo so, mi sembra un'invenzione un po' strana, ma non lo so. Ma non lo so se i giocatori dell'Inter arrivano alla fine del mese.
5: Ma ancora aspetta, non stanno adesso, giocando.
6: Maurizio Mosca.
5: C'è anche lui.
6: Come gioca Del Piero.
5: Si sa. Attenzione, perché adesso arrivano i fratelli Gallagher sulle fasce. Sono gli Oasis, Little by Little, può partire il treno.

con tanto di annunciazione stile controcampo, leader by leader erano gli Oasis, appunto cinema e intelligenza artificiale. Come sempre il rischio non è la tecnologia in sé, di per sé stessa, ma l'assenza, l'hanno detto in tanti, no? Di una, diciamo, di un apparato regolatorio, di una governance, direbbero gli inglesi, capace poi di accompagnare l'adozione di questa tecnologia anche in questo campo che così tanto ci piace. Cinema che nella sua storia ha attraversato tante tante rivoluzioni, pensate per esempio, risalendo a tanto tanto tempo fa, l'arrivo del sonoro, no? Si pensava, penso a Charlie Chaplin che è uno dei miei idoli, che la parola avrebbe, no, impoverito la forza dell'immagine, o anche il colore dall'altro lato, no? Quando è arrivato più avanti, invece poi non è stato così. Volevo capire cosa ne pensate anche voi, 366-663-4466, riagganciandomi anche, magari ne parliamo verso la seconda ora, visto che siamo quasi per concludere la prima, ne parliamo anche in relazione a un film che è uscito in questi giorni, sapete che poi il giovedì escono i film, che si intitola Good Luck, Have Fun and Don't Die. Ridefinito un disaster movie delirante e apocalittico proprio sull'intelligenza artificiale, quindi è un tema. Tra poco ascolteremo anche qualcosa sul, insomma, il trailer. Gore Verbinski è il regista, peraltro premio Oscar già nel 2012 per questo western animato che si chiama Arango. Andatevi a cercare, la trama è molto interessante. Sostanzialmente impedire, ve la dico molto sinteticamente, che l'intelligenza artificiale, andando insomma più avanti nella storia, diciamo, sia così pervasiva o addirittura sia inventata. 366-663-4466. Machine Gun Kelly e Fred Durst dalla nostra Top 20 a chiudere, subito loro Arcade Fire con Reflector.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 11 in punto, scocca la seconda ora di Good Vibrations. Ancora ben trovati da parte di Lorenz all'interno di Freccia. Ancora buon 26 di giugno con voi fino alle 14. Tra poco Radio Treno mi ha confermato che ci sarà anche Jimmy a farmi compagnia nelle restanti ore. Seconda ora che oltre al cinema poi chiudiamo su Good Luck, Have Fun e Don't Die, questo nuovo film, andatevi a cercare qualcosina, aperta e chiusa parentesi, virerà verso le 11.40 sulla musica, sulle chitarre. 11.40 sarà in collegamento con noi, come di consueto, il nostro amatissimo Gianni Royatti per le sue pillole di stile. 366-663-4466 e ovviamente ricordiamo anche il canale della Radiovisione 258, anche perché questo video con cui cominciamo, questa canzone, merita davvero tanto. Tra poco anche l'informazione, a seguire poi le previsioni del tempo. Sono i Queen, Made in Heaven.

0: 11:06 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio dopo quasi 36 ore a La Guaira, una delle zone più colpite del sisma che ha devastato il paese. Al momento si contano 235 morti, 4.300 feriti e più di 50.000 dispersi. La Farnesina ha fatto sapere che risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. Cambiamo argomento. Secondo l'agenzia Bloomberg, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale. Nell'area restano tensioni dopo che ieri un attacco a una nave rivendicata dai pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Cronaca, grave incidente stradale nella notte sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per causa in corso di accertamento, forse un colpo di sonno del conducente, un'auto è finita fuori strada, morti i tre giovani che erano a bordo. È prevista in mattinata l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni di 52 anni, il figlio Mirko di 24. Stasera a Camaiore si terrà una fiaccolata in ricordo delle vittime. Italia alle prese con l'afa, ma anche oggi la pioggia. Oggi salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Afa killer in Europa, in Spagna negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'auto di famiglia. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. Alle 21 Francia-Norvegia, entrambe sono qualificate ma in palio c'è il primo posto del girone. Alla stessa ora Senegal-Iraq, alle 2 di notte Spagna-Uruguay, Capoverde-Arabia Saudita e alle 5 di domani mattina Belgio-Nuova Zelanda, Egitto-Iran. È tutto, più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo finire di settimana l'anticiclone sarà tutto motore sull'Italia con sole e caldo eccezionale in molte aree dell'Italia. Proprio in vista di domenica supereremo i 35 gradi, punte al centro nord anche di 39-40 gradi. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, qualche temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Beh, a questo punto l'orario lo dai tu.
2: Guarda, non ci vedo neanche più dalla fame.
1: Pensavo dal caldo.
2: Esattamente. 11:15, cari miei, questo venerdì 26 giugno. In questo orario. Non mi funziona neanche la cuffia. Ha deciso di scioperare anche la cuffia. Buongiorno.
1: Salve, ben trovato.
2: Ben trovato a voi. Vengo da un viaggio straordinario.
1: Ecco.
2: Viaggio straordinario alla quale io ho posto una domanda. Vista la motivazione, sì, certo, vista la motivazione del mio ritardo, non è imputabile a me personalmente, cioè, sì. Non ti sei svegliato, paziente, sei un rincoglionito tu. No, la motivazione è persone non
1: autorizzate sui binari. Ho capito.
2: Ora, ecco. Da quando io
1: li vogliamo trovare? 366634466
2: si palesino. No, hanno bisogno di aiuto, perché non è possibile. È già la 50ª volta che io sento dire questa cosa qui come motivazione di un ritardo dei treni. Bene, ammesso e concesso che sia vero, credibile, assolutamente.
1: Ma, noi
2: diciamo, ma dove cazzo va tutta sta gente?
1: Vogliamo stare facendo una battuta, ma i binari. No? Vuoti, ma che attrazione sono? Cioè, parchi, giochi,
2: bravo.
1: Negozi,
2: bravo, è una cosa che mi sono posto anche io. Ci sarà qualcosa di sicuramente interessante.
1: Vogliamo sapere.
2: Fatecelo sapere, 366-663-4466, il buon Lorenz qua, che si ciuccia purtroppo questa maletta, ma è un caso sociale, dobbiamo assolutamente
1: saperlo.
2: Io voglio aiutarle queste persone, perché oppure voglio farmi instradare da loro a questo punto, perché se c'è qualcosa di veramente interessante,
1: imbinariare per meglio dire,
2: raga, ditecelo, non teneteci fuori dai giochi.

0: una delle canzoni che più mi piacciono dei Tears for Fears, ovviamente Olly Adams, ovviamente Phil Collins alla batteria, 1989, Woman in Chains, capolavoro assoluto per quel che mi riguarda.
1: Molto bene, direi.
2: Detto
1: mi
2: questo,
1: fa piacere, che è una bellissima canzone.
0: Avevo scelto il cinema, in particolare il suo legame con l'intelligenza artificiale, perché ho l'onore di avere qui al mio fianco, finalmente aggiungo anche, un attore. Quindi grazie. Mi piaceva l'idea di stimolarti su questo aspetto di come...
1: Vuoi che faccia l'attore adesso o faccio Jimmy?
0: Quello che vuole lei.
1: Vuoi interpreto Jimmy?
0: Può fare anche un 55.
1: Va bene.
0: No, perché come è entrata questa grande tecnologia...
1: Non lo sapere. Voglio sapere.
0: Come? La domanda potrebbe essere da dove è entrata?
1: Come, ma anche come è interessante.
0: Tra poco ascolteremo Good Luck and Fun Don't Die, perché parla, sì. Ne discutevamo adesso un po' fuori onda, proprio di questo tema. No?
1: Tema tra l'altro che è stato già agli esordi, alla nascita dell'intelligenza artificiale nel mondo cinematografico. Rimaniamo dentro l'aspetto cinematografico, perché l'intelligenza artificiale tanto dominerà tutto,
0: certo,
1: il resto,
0: tutto il resto,
1: e già lo sta facendo per certi versi. Si era già espresso in maniera assolutamente contraria un personaggio come Miyazaki e anche Guillermo del Toro.
0: Come
1: loro
0: no?
1: Furono i primissimi, se non vado errato, ad esprimersi in maniera anche bella aggressiva nei confronti dell'intelligenza artificiale. Lì sarebbe da discuterne, ma tantissimo, perché non è una sola presa di posizione da parte di due grandi maestri, uno del cinema animato e l'altro invece della cinematografia che ben conosciamo, ma come diciamo finestra sui grandi rischi che ci sono,
0: ecco,
1: nell'utilizzo da una parte e anche dei limiti.
0: E l'attore / speaker Jimmy D dove si pone?
1: Ma io mi pongo in mezzo tra Miyazaki. Allora, il problema è sempre l'uomo al centro, secondo me, non è la tecnologia, è l'uso che se ne fa, e di conseguenza porre dei limiti, il controllo lo può fare solo l'essere umano. Di conseguenza, se l'uomo lascia che prenda il dominio, diciamo, da un punto di vista soprattutto immaginifico, fantasioso, intelligenza artificiale, è fatta. Ciao raga. Però, insomma, bisognerebbe snocciolarlo a lungo questo discorso.

0: 78 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
6: Radio Freccia.
7: 11 e 33 minuti, tra poco l'appuntamento con Gianni Royatti, pillole di stile, e vi diciamo anche tra un istante quale sarà il chitarrista al centro, insomma, della puntata. E mi dicevi, sì, caro Jimmy, che se ne parlava proprio qualche giorno fa di Good Luck, Have Fun, Don't Die.
8: Sì, sì, sì, sì. Lo citava Ivana Faccioli nella nostra rubrica Cinema Show, e parlandone assolutamente in maniera entusiasta. Perché appunto questo viene definito il disaster movie apocalittico. Mm-hmm. È davvero politically correct.
7: Che è quello che piace a noi.
8: Ok. E soprattutto c'è un Sam Rockwell, oltre che una regia incredibile, che è quella di Gore Verbinski. È tutto da vedere. Io ovviamente non l'ho visto, quindi non posso parlare del film in sé, ma insomma è tema caldissimo. E soprattutto veramente pruriginoso, visto il tema dell'intelligenza artificiale.

0: Another Perfect Day, American Hi-Fi. Rimanendo nel mondo del Queen, siamo nella questione dell'intelligenza artificiale, come preannunciato dal buon Lawrence. Volevi far sentire qualcosa tu?
1: Un pezzettino, Good Luck and Fun Don't Die, giusto per capire un po' il tenore, dai.
2: Questa cosa non ha niente a che vedere con la realtà.
3: L'AI, ma non c'è già adesso.
4: Forse le cose si complicheranno.
2: Chi viene con me? Chi è pronto a salvare il futuro? Che la rivoluzione abbia inizio!
1: Questo rapinatore, appunto, un po' strampalato.
0: Il grande Sam Rockwell, raga.
1: Che deve convincere un po' tutti a ribellarsi, no, di fronte a questa invenzione.
0: Passa per matto, come può essere un qualunque persona che entra dentro a un dinner o un caffè o un bar nostro e dice: perché allora abbiamo l'invasione dell'intelligenza artificiale? Sì, va bene, hai rotto il cazzo. invece, insomma, è tutto su questo tenore qua. Devo dire, come sempre, si vede anche dal trailer, insomma, la scena. Scelta non solo del cast, ma proprio del modo di comunicare questo tipo di immagine, tutte molto animate, molto veloci, action, strobo e via dicendo, calza perfettamente sulla descrizione della distopia, sì, e anche del disastro, ok, annunciato. Detto ciò, io sono veramente curioso, anche perché Sam Rockwell io lo amo profondamente, me lo ricordo ancora per la prima volta che lo vidi in Emilio Verde,
1: come
0: che
1: no.
0: Fa uno dei detenuti, quello matto che è sempre volgare, che viene poi insomma ucciso con il passaggio del male, cioè, presente, va bene quello lì, e poi balla

0: quando va ospitato sempre in televisione, entra ballando. E a me già questa cosa qui.
1: Dal ballo alle chitarre, tra poco, appunto, Gianni Rojati. Pillole di stile, si parlerà, lo possiamo anticipare, di Clash e in particolare di Mick Jones.
0: Di cui io non so moltissimo.
1: Ma lo sa lui.
0: Appunto.

0: Radio Freccia.
1: 11:46 è arrivato quel momento, quello atteso delle Good Vibrations a quest'ora nel weekend, quello delle pillole di stile con Eccoci. Gianni Rojatti. Ciao Gianni.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Molto bene, e spero anche tu nel parlare, credo per la prima volta a mia memoria, sì, di Mick Jones. Lo possiamo
2: Mick
1: dire
2: Jones,
1: quindi dei
2: sì.
1: Clash.
2: Assolutamente, Mick Jones, chitarrista e fondatore dei Clash, è veramente uno che merita di stare nell'Olimpo degli eroi della chitarra. Senza essere un virtuoso, non è un macinatore di note, un violinista mancato come Jimmy Page o Slash, però lui fa una grande rivoluzione. I Clash sono alfieri, no, di quello scossone, di quel terremoto che è stato il punk, che ha cambiato il rock e ne codifica il suono, perché i Clash con Ramones e Sex Pistols sono quelli che ci fanno tornare a questo rock essenziale, aggressivo e diretto. Però poi Mick Jones, la sua chitarra, è ancora i Clash, reinventano il punk nel punk, perché dimostrano che il punk non deve essere per forza brutto, sporco e cattivo. Il punk può essere un acceleratore dove il rock assimila la tradizione, semplicemente la semplifica, accoglie stili nuovi e reinventa il suono del rock in qualcosa di nuovo che poi influenzerà i decenni a seguire.

0: Complete Control, The Clash, di loro e in particolare di Mick Jones stiamo parlando all'interno delle pillole di stile di oggi con Gianni Royatti. Ne approfitto per ricordare, Gianni, anche il tuo articolo Clash, Mick Jones, certo, il guitar hero che ha portato il punk oltre il punk all'interno del nostro sito radiofreccia.it. Qual è stato l'apporto che ha dato a questo gruppo, forse meno visibile rispetto a Strummer o altri, no?
1: Certo, ma guarda, è proprio nel rapporto con Joe Strummer, perché Joe Strummer resta la faccia dei Clash, era il leader, però sai, si è detto che loro due, c'è questa definizione importante, dice che Joe Strummer e Mick Jones erano il Lennon McCartney del punk, ed effettivamente c'è un'affinità, perché entrambi scrivevano, entrambi si scambiavano ruolo di cantanti, le parti di chitarra, era diversa la visione, perché Joe Strummer era l'anima più militante, politica, impegnata dei Clash, lui voleva usare il rock come un megafono per far sentire le istanze di quella generazione, ed è lì che arriva la grandezza di Mick Jones, perché se questo megafono deve funzionare, la musica dei Clash doveva arrivare a tutti, doveva essere qualcosa di, usiamo una parola a noi cara, qualcosa di radiofonico, non poteva essere solo quel punk abrasivo e disturbante. E Mick Jones da questo punto di vista era straordinario, perché lui aveva una curiosità musicale e il punk per lui era probabilmente abbattere le regole, quindi che si trattasse di reggae, che si trattasse di dub, di elettronica, di R&B, lui era assolutamente curioso di portare queste cose nella musica dei Clash. Quindi Clash e la chitarra di Mick Jones sono la dimostrazione di quello che dicevo prima, che non si tratta assolutamente di rinnegare la tradizione, no? È passato questo messaggio per il quale il punk suonava così perché le band di allora odiavano i Pink Floyd e i Queen. Non è vero, Mick Jones è uno che si è consumato l'adolescenza cercando di suonare come Jeff Beck, come Jimi Hendrix. Cambiava il messaggio, cambiava l'urgenza, il punto non era più essere bravissimi, essere come gli Eagles o come i Pink Floyd. Il punto era avere una band, avere un linguaggio nuovo, quell'energia senza rinnegare nulla. Te li faccio sentire adesso, sì, dopo i Clash, in questo gruppo che lui fondò appunto dopo lo scioglimento dei Clash, i Big Audio Dynamite, dove ancora di più si può sentire il suo eclettismo, la sua capacità di contaminare il rock con ogni genere stilistico.
0: Aggiungo infine, Gianni, che lo ricordiamo perché è nato il 26 giugno del 1955.
1: Esatto. Difatti, oggi abbiamo fatto la festa di compleanno così.
0: Grazie Gianni, a presto.
1: A voi, ciao amici.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: L'ora X, caro Jimmy, sai, nel weekend fa rima con una...
3: L'ora X, questa... l'ora 10.
2: Sì,
3: è questa. Alla latina.
2: Prego. E no, c'è...
3: Come prego? Ah, beh, la devo lanciare?
2: Eh sì, c'è la lei. Lanciare.
3: 3, sì. 2, 1.
4: Vai. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno a Lorenz e buongiorno a Jimmy, che oggi...
3: Grazie.
4: ...in via eccezionale, con 3Z, sta qui con noi.
3: Ah,
4: certo. Vabbè, io poi lo sento anche gli altri giorni, è simpaticissimo. Io oggi vorrei solo dire una cosa che... Bah, non lo so, l'ho letta da qualche parte, non me la sono inventata io, perché quelle che invento io sono stronze.
2: No, ma non è vero.
4: E dicono che è più facile difendersi da un nemico... che da un amico. Qui c'è da pensarci.
2: La psicologia.
4: Vabbè, buon venerdì a tutti, quasi o non alle nonne, nonni, insomma, a chi vi pare.
3: A chi ci pare? A tutti, allora, a sto punto. Ha ragione, però.
2: Agli amici e ai nemici, aggiungerei anche.
3: Sì. Ma in realtà si filosofeggia qui, eh? Si entra anche un po' nell'esistenzialismo.
2: Pensa tu.
3: Cioè, adesso ci penso un attimo, eh.

0: Clocks Coldplay 12.06, tempo ancora di informazione qui su Freccia. Andiamo all'estero, sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Bilancio ufficiale del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti tra esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La cronaca ci porta a Milano: ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale, poi un pedone che ha avuto lesioni molto gravi fuggendo senza prestare soccorso, conducente dell'auto, un ucraino di 37 anni, è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime ed è risultato positivo all'alcol test. Il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo. Il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. L'economia, le vendite sul comparto tecnologico tornano a fare da padrone sui principali listini di Asia e Pacifico. All'indomani dello scivolone di Apple, Tokyo ha ceduto il 4,15%, Seoul il 5,81%, positivi i future europei, negativi invece quelli statunitensi, negative in apertura le borse europee, Milano cede lo 0,8%, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, è quanto emerge dalla statistica stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale nel 2025. E chiudiamo con lo sport e mondiale di calcio. Curaçao Costa d'Avorio è finita 0-2, Ecuador Germania 2-1, Tunisia Olanda 1-3, Paraguay Australia 0-0 e Giappone-Svezia 1-1. È tutto per il momento, adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo finale di settimana l'anticiclone sarà tutto motore sull'Italia, con sole e caldo eccezionale in molte aree dell'Italia. Proprio in vista di domenica supereremo i 35 gradi, punte al centro-nord anche di 39-40 gradi. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, qualche temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Bravo. Bravo, bravissimo.
2: Grazie.
1: 12 e 15 qui alle Good Vibrations, Weekend Edition. La dite così, Weekend Edition.
2: Sì, basta.
1: Vabbè, senti un attimo, io ti ringrazio di avermi fatto questo regalo, perché finalmente, finalmente l'abbiamo già ricordato, ve lo ricordiamo naturalmente, anche nei prossimi giorni è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Quindi, come vedi, tieni tu quella maglietta?
2: Sì.
1: Allora, bella maglietta che potete vedere anche sulla radiovisione, mentre io c'ho il bel felponazzo, cari miei, e trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e anche tantissimi accessori naturalmente.
2: Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Se accendete sul 258 potete vedere,
1: sì.
2: Venda questa felpa, me la venda.
1: Gliela vendo? Allora, cari miei, se siete lì sintonizzati.
2: La mostri.
1: Prendila tu, prendila!
2: Laddove il tu non c'era, ma...
1: Come no? Scusa.
2: Non c'era
1: nessuno. Ah, è l'attaccapanni, pensavo fosse una persona. Ti giuro, vabbè, comunque, fa lo stesso. Io vado avanti con Santana, Black Magic Woman.
2: Ma l'omaggio speciale sei tu o è Carlo Santana?
1: No, non lo so. Potrebbe essere questa borraccia, potrebbe essere questa bellissima tazza dalla quale io sto bevendo un ottimo gin tonic.

0: quindi magliette, zaini, felpe, cappelli, sì, accessori e lo zaino.
1: E omaggi speciali, esatto. Poi ci sono i omaggi speciali, dai.
0: Diciamo, zaino di cui tu possiedi un esemplare oramai che quest'anno tocca i 20 anni.
1: Sì.
0: Tocca 20 anni e quindi non vedi l'ora di accaparrartene uno nuovo.
1: Magari, io spero che il nostro capo, Daniele, per favore,
0: dagli uno zaino nuovo.
1: Dammi uno zaino nuovo, perché io uso lo stesso zaino da 20 anni.
0: Avete presente Fabio Grosso? Ecco, è stato acquistato.
1: È stato acquistato subito dopo il rigore, perché io sono partito quell'anno lì, non solo di caboccia, ma...
0: Sì, come tutti, questo. Sì, dai,
1: sopravvissuto soprattutto ai festeggiamenti. Io vivevo a Roma in quegli anni lì.
0: Figurati.
1: Sì, ero saltato nel terrazzino di fianco per esultare con quegli altri che erano
0: francesi.
1: Poi che erano francesi, dopo. Sì, esatto. Olé, olé, olé. E viva Trezeguet. Va bene.
0: No, perché ci introduceva all'argomento dello sport. È vero che tutti parliamo di calcio in questi giorni e lo faremo anche, insomma.
1: Ma anche no, perché, ma anche no, poi anche in realtà, no. Perché insomma non ci siamo. Ai mondiali non ci siamo.
0: E allora noi, per non parlare di calcio,
1: bravo,
0: cosa facciamo? Andiamo a parlare di sport, diciamo, attività ludiche, ecco, potremmo dire così.
1: Ricreative.
0: Un po' diverse, un po'
1: distruttive.
0: E magari che farete in spiaggia. Una di queste ci riporta un po' da bambini.
1: Sì.
0: Il primo è la gara di aeroplanini di carta. Chi è
1: ma
0: che
1: c'è davvero?
0: Esiste davvero.
1: C'è un campionato?
0: C'è un campionato mondiale che si chiama... levo la marca, che è una nota marca di energy drink.
1: Lascia
0: prima
1: fare, lascia fare,
0: più
1: va bene.
0: Paper Wings, quindi Paper Wings, che si svolge ogni 3-4 anni tra studenti universitari muniti di fogli A4.
1: Ma ascolta, io ero un bravissimo costruttore di aeroplanini di carta, facevo anche tutti gli alettoni, cioè adesso...
0: Tre categorie, dove eri forte in distanza in volo orizzontale.
1: Poi?
0: Durata del volo tra il momento del lancio e il contatto al suolo.
1: Certo.
0: E acrobazia con valutazione di figure e manovre.
1: Lì allora potrei tornare in gioco con i miei alettoni. Bene, bene, l'aerodinamica, via andare.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Fresh.
2: Sono Basetto. 12.31, sono Basito. In realtà, a proposito di questo campionato di lancio degli aeroplanini di carta, mi entusiasma di bestia, vorrei fare il cronista.
3: Il cronista è ufficiale.
2: È una roba veramente bestiale.
3: Andate a cercare Paper Wings, è una gara che si svolge ogni 3-4 anni tra studenti universitari con fogli A4. Stiamo parlando di sport un po' particolari, un po' diversi. diciamo, ammesso che sia uno sport. Poi.
2: Il fatto che ci sia tutto questo impegno, devo dire anche molto fisico in realtà, perché le prove necessariamente ti mettono nella condizione di dover studiare il modo di lanciare, cioè questi scagliano sti pezzi di carta modellati.
3: E tenete conto, per fare un po' di competition, 366-663-4466, scatenatevi se siete più bravi, la distanza più lunga percorsa è di 98,43 metri, tantissimo, e il tempo di volo più lungo è di 31,2 secondi.
2: Ragazzi, ma è un campo da calcio, c'è quasi 100 metri.
3: Tantissimo. Oh, se siete stati più bravi, fatecelo sapere. Adesso torniamo al 17 giugno. Cosa succedeva a San Siro?
2: Oltre a perdere ettolitri di sudore.
3: E a berne altrettanti di birra.
2: Assolutamente. E
3: cosa succedeva?
2: Coronarlo con un sacco di abbracci. Beh, è stato veramente molto bello, molto divertente. I grandi Iron Maiden. Ragazzi. Fear of the Dark. I am a man who walks alone, and when

0: Ciao Strecciati, ciao ragazzi. Volevo sapere cosa, visto che voi avete visto il concerto degli Iron Maiden, ma il nuovo batterista come si è comportato? Perché Nico da sostituire è tosto. Un abbraccio, Giancarlo da Novara.
1: Lo so, è dura accettare una sostituzione di un mito come Nick. Solo che ha portato a casa il suo lavoro alla grande, dai.
2: Più che egregiamente,
1: non si può dire male, assolutamente. Certo, un certo tipo di battere, no? Un certo tipo di energia si sente che manca. E questa fa la differenza dei grandi batteristi, dei grandi protagonisti, poi, insomma, per tantissimi anni, eccetera. Grazie Giancarlo, ciao.
3: Ogni volta che si parla di Iron Maiden non posso che pensare che una delle persone più belle

0: Io la persona più bella che ho incontrato quel giorno è stato proprio il dottor DMG.
1: Ah, niente po' di meno.
2: Il dottor DMG. Dica 33. Va bene.
1: Laureato in lancio dei
2: cazzologia.
1: No, cazzologia è una, no, lancio di aeroplani di carta.
2: Va bene. Lancio del, no. Magari. Magari. No, assolutamente. Sì. Senti, ho scoperto una cosa a proposito ancora di questo campionato del mondo.
1: Sì.
2: Allora, la finale viene svolta proprio in Salisburgo, in Austria, no? Patria dello sponsor, fondamentalmente. È stata vinta da... L'avevo cercato prima.
1: Vinto?
2: Non lo so, non me ne ricordo. L'ultima edizione l'ha vinta un serbo.
1: Sì.
2: Lazar Krištić, credo si dica così, per la distanza. Poi c'è Rana Muhammad Usman Saed, pakistano, invece per il tempo di volo.
1: Sì.
2: Ed infine un coreano del sud, Seungun Lee, per l'acrobazia.
1: Ma voi sapete fare meglio?
2: Sì, zio, ma io li ho visti, ma questi che fanno è roba strobo.

0: Radio Freccia.
1: 12.47, ancora buon pranzo, buon venerdì e buon weekend da parte di Jimmy e Lawrence, l'inedita coppia delle Good Vibrations. Si parlava di lancio di aeroplani di carta tra i vari sport un po' più particolari. Sì,
2: molto partecipati, tra l'altro ha 20 anni di vita questo campionato mondiale.
1: Come sì, la nostra vittoria dei mondiali.
2: Esattamente, neanche farla apposta, sono tanti i grandi sport, diciamo così, assurdi, che ci verrebbe così da tirare fuori semplicemente questo tipo di aggettivo, perché vanno fuori al canone, dai.
1: Ma anche voi siete in grado di studiarci?
3: Buongiorno sfrecciati, io personalmente ho partecipato al campionato mondiale di domatori di vongole, ecco.
1: Ecco, per esempio.
2: Al domatore di vongole. Lo spadellamento?
1: Non so bene,
2: no.
1: Che si
2: fermali!

0: Ne parlavamo proprio pochi giorni fa, anche in occasione di All You Need Is Love, l'anniversario, no? Tra l'altro molto bello il video, si diceva, insomma, compariva Mick Jagger e tanti altri, aperta e chiusa parentesi, sui Beatles. Altri sport ne ho trovati tra questi?
1: E anch'io ne ho trovati un sacco.
0: Ne dica uno lei, prego.
1: Guardi, io sono rimasto abbastanza, come dire, colpito dalla, da un, come si chiama? Aspetta, non trovo il nome. Vabbè, è una gara Inuit. Ok.
0: Sì, cosa devi fare?
1: Praticamente due concorrenti si siedono l'uno di fronte all'altro, si collegano le orecchie con un laccio di cuoio e tirano finché uno dei due non cede per il dolore lancinante.
0: Ha una sorta di tiro alla fune con l'orecchio.
1: Sì, in Puglia andrebbero tantissimo.
0: Beh, si sa le orecchie. Oppure il wife carrying, la gara a coppia in cui un concorrente deve correre lungo un percorso a ostacoli trasportando una partner nel miglior tempo possibile.
1: Certo. Quindi oppure, occhio chi sposate.
0: Ecco, uomo, donne. E quello che ci è piaciuto di più, vista anche la pervasività dello smartphone oggigiorno, il mobile phone throwing. Vince chi lancia lo smartphone il più lontano possibile.
1: Ma il tuo o quello di un altro? Non lo so. Il tuo.
0: Siamo arrivati, un tedesco lo ha lanciato a 135 metri.
1: E spesso che incazzatura che devi avere per tirare una roba
0: di
1: genere.
0: Ti caricano prima.
1: Mamma mia. Poi ce n'è un'altra che è abbastanza buffa, che è uno sport, viene così classificato come prestazionale,
0: sì,
1: in cui le persone portano un asse un ferro da stiro, no. Sì, bravo, nei luoghi più pericolosi e remoti del mondo.
0: Ecco.
1: Tipo in cima a una montagna, scalando una parete di roccia, double potrebbe farlo, o facendo paracadutismo, questo potrei fare io, per esempio, per stirare appunto una camicia.
0: Mentre stai
1: facendo quella
0: precipitando.
1: Cioè. Ora voglio dire, adesso volando giù col paracadute, forse nel momento in cui hai aperto il paracadute inizia la prova lì probabilmente.
0: Forse sì.
1: Ma che cazzo fai?
0: 366-663-4466, vi sappiamo capaci di questo e altro.
1: Avanti, stiratori estremisti.
0: Paolo Nutini, subito, e poi andiamo a chiudere questa terza ora con i Muse, Night Shift, Superstar, ma ovviamente saremo insieme anche nella prossima.

0: siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E 13 in punto, buon pranzo, ancora buon venerdì, ultima ora di Good Vibrations insieme, come detto, Gigi e Lorenz, a prima di pranzo.
3: C'è che effettino? No, c'è quello gente tipo... che ha già mangiato.
2: Ah, dici, è vero, è vero.
3: A parte
2: vero,
3: il fatto che lo sto caldo, cioè io non so quanto riesci a mangiare tu, io non lo so.
2: Poco.
3: Poco. Tu vai più... Tu vai più sul light, o vai proprio che te ne sbatti non ci fosse un domani?
2: Light che ci riporta, se ci pensi, a una nota pubblicità che aveva come colonna sonora la canzone con cui ricominciamo. Non possiamo dire, ovviamente. Ti ricordi? Erano dei biscottini che prendevi. Te lo ricordi?
3: Che ti rimangi? Certo. Quello lì. Che com'è che facevi?
2: Faceva così.
3: Cioè così.
4: It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

13 e 3 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009, la Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI è ora in carcere, si è costituito nella serata di ieri. Cambiamo argomento, la presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha confermato che presto nel paese arriveranno soccorritori internazionali, un team italiano della Protezione Civile con 41 vigili del fuoco è partito per Caracas. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato un pacchetto di aiuti da 130 milioni di dollari. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. A dirlo è stato il Papa nel corso dell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. Andiamo alla cronaca. Grave incidente stradale nella notte sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, per causa in corsa di accertamento, forse un colpo di sonno

0: del conducente un'auto è finita fuori strada, morti i tre giovani che erano a bordo. È prevista in giornata l'udienza di convalida del fermo di Piero Muriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni di 52 anni, il figlio Mirko di 24. Stasera a Camaiore si terrà una fiaccolata in ricordo delle vittime. E chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali. Il programma di oggi alle 21, Francia-Norvegia entrambe qualificate, ma in palio c'è il primo posto del girone. Alla stessa ora Senegal-Iraq, alle 2 di notte Spagna-Uruguay e Capo Verde Arabia Saudita, alle 5 di domani mattina Belgio, Nuova Zelanda e Egitto, Iran. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questo finire di settimana l'anticiclone sarà tutto motore sull'Italia, con sole e caldo eccezionale in molte aree dell'Italia. Proprio in vista di domenica supereremo i 35 gradi, punte al centro nord anche di 39-40 gradi. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, qualche temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Buongiorno, io ho un dubbio. Siccome sì, stamattina ho avuto per fortuna una mattinata libera dal lavoro ed era al tempo in memoria che non ce l'avevo e che non mi capitasse una roba del genere, a casa erano tutti convinti che fosse sabato, talmente era strano che io fossi a casa. Ora posso mandare un messaggio al lavoro e dire di non andare, perché ormai la mia mente si è abituata all'idea che oggi non sia venerdì ma bensì sabato.
2: Se fa caldo,
3: bevi
2: molta acqua, sì, integra con dei sali minerali.
3: E non uscire nelle ore più calde.
2: Esatto. Però, mangia in maniera parca.
3: Sì.
2: Vai a nanna.
3: Non di porco. Parca.
2: No, parca.
3: Sì.
2: E dopodiché dedicati questa canzone qui.

0: Il modo migliore, secondo noi, quantomeno il più rock per uscire da questa canzone, ce l'ha suggerito lui. Prego. Prego, prego.
1: Aspetta. Scusa.
2: Figa Nothing Else Matters.
1: Ecco.
2: Figa Metallica.
1: E poi?
3: Zio.
2: Figa che caldo.
0: La riutilizzeremo. La riutilizzeremo.
3: Buon 26.626, sì. Giuse.
0: Grazie.
3: Anche a te.
0: Sì.
3: Ciao belle gioie, nulla di meglio che accendere la radiovisione e sentire la mia canzone Metallica tutta la vita. Grazie di esserci sempre. Ringraziamo James Hetfield e Company.
0: Che combo, terza ora con ciao, Iron Maiden, quarta ora con i Metallica.
3: Ragazzi,
0: ci sono degli sportivi all'ascolto?
3: Ma c'è un sacco di roba, prego, guarda. Prego. Allora, c'è chi dice, per esempio, il mio amico, a proposito di sport estremi o particolari, assurdi, eccetera, eccetera, un mio amico faceva bike.

0: Ike Polo. Anziché essere a cavallo usavano le bici, però rimaneva la mazza e le palline però per fare gol.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Poi?
0: Per esempio Yogi da Milano giustamente mi dice: guarda che la gara con la fidanzata in spalla, quella che si fa in Finlandia, poi ti fa vincere il corrispettivo peso in birra.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, è vero, sì. Però a quel punto, per il calcolo delle probabilità, o sei super allenato e sai che vincerai anche se c'hai una moglie particolarmente sovrappeso,
1: una lottatrice di sumo,
0: oppure sì. Delle due è meglio leggere e assicurarsi quantomeno la vittoria. Ecco,
1: ce ne sono altri, per esempio il cheese rolling, visto che stiamo parlando anche di un momento in cui si mangia, a Gloucester in Inghilterra, dove una forma di formaggio da 4 kg viene fatta partire con un secondo di vantaggio e rotola per un pendio di 180 metri, vince chi riesce a raggiungere per primo il traguardo in fondo alla collina, e il pillow fight, chi è che non si è dato una cuscinata?
0: Io ero abbastanza forte, devo dire. Sì,
1: contro fratelli, forte. Sorelle.
0: Fratelli, soprattutto, fratelli. Io ne ho due. L'abbiamo fatto, e amici anche quando c'erano le gite scolastiche.
1: È nato tra l'altro grazie all'idea di un ex batterista, si chiama Stacy P. Case, durante un concerto in cui le ballerine iniziarono a lanciarsi i cuscini. E allora da lì è nata l'idea. In America, ovviamente.
0: Risponderò anche chi era molto interessata, sì. Per esempio, a partecipare a quello della stiratura in volo in arrampicata, sì. Perché ce ne sono altre di discipline sempre legate alla stiratura, per esempio sott'acqua.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink,

0: da portarsi.
1: Vabbè, ma è meravigliosa questa cosa, ma chi è questo genio che l'ha inventata? Quindi fatemi capire bene, cioè la gente fa questo campionato dove indica una meta, che ne so, una montagna dell'Himalaya.
0: Sì,
1: non proprio così. E te devi portare dietro, cioè devi riuscire ad arrivare fino a quel punto con dietro il ferro da stiro e l'asse. È bellissimo.
2: Ma devi stirare.
1: No, voglio farlo. Come ci si iscrive?
0: Come ci si iscrive?
2: Ma ci sono delle community in realtà, queste le trovi poi sui social, ci si iscrive, ci sono anche delle proprio delle skills bisogna avere, skills. Poi dopo, ne parliamo.

Perché bisogna avere proprio delle skills, eh? Ci sono delle regole ben precise per quanto riguarda l'extreme ironing. Sì. Allora, lo dico per la nostra amica che appunto ci chiedeva, anch'io voglio partecipare. In realtà proprio le associazioni che fanno capo, c'è l'Extreme Ironing Bureau, nella quale andare a...

0: a recuperare la possibilità di iscrizione, eccetera. Allora, praticamente ci sono, bisogna avere innanzitutto un ferro da stiro funzionante, quindi deve essere vero, ok? L'asse da stiro portatile.
1: Sì.
0: Dopodiché indumenti reali e stropicciati da stirare per davvero. Quindi scegliere un ambiente difficile, remoto o insolito, per esempio il kayak, pareti rocciose, i tetti, abbiamo menzionato il paracadute, eccetera. Anche l'Himalaya ha menzionato la nostra amica. Può essere, esattamente. E, dopodiché bisogna attenersi a determinate regole, perché ci sono l'attività deve svolgersi in un luogo palesemente fuori contesto, come dicevo. La posizione di stiratura corretta, cioè nel momento della foto o del video, l'asse deve essere aperta e stabile, il capo deve essere disteso sopra di essa e tu devi impugnare il ferro simulando il gesto atletico nello stiro in modo credibile, e nessun fotoritocco, perché quella è la prova provata, insomma.
1: Tutto chiaro, che va, insomma,
0: dai, è follia totale, ragazzi, non avete un cazzo da fare, potete farlo.
1: Per quel che riguarda invece l'arrotolamento del formaggio, a Brentico in Trentino dice fanno lo cheese rolling, una forma di formaggio lanciata su una pista nera da sci. Sì, immaginavo che in Italia anche la faccia.
0: Vabbè, vuoi che non venga fatta che qui, ma certo.
1: Strano che nessuno invece ha parlato del lancio dello smartphone. Ne siamo forse talmente tanto dipendenti che
0: io non rinuncerò mai allo smartphone. O me lo date voi, io il mio o no?
1: Più di 100 metri questo record.
0: Ragazzi, 100 metri di lancio anche di questo lancio. Qua. Anche questo 100 metri?
1: Sì,
0: 100 metri. Sta diventando standard. Sì, sì. Questa cosa qua, vabbè, tra l'aeroplanino di carta e il telefonino i 100 metri vengono toccati. Molto bene, allora adesso lanciamo una nuova disciplina.
1: Non nel senso che la prendiamo,
0: no,
1: se no ha detto così sempre.
0: Sì, no. Poi se vuoi possiamo fare extreme ironing con il cellulare.
1: Cioè
0: devi stiri il telefono.
1: Sì, poi vediamo che succede.
0: Sai che succede.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:44 questo venerdì 26 giugno 2026. Allora, al 366-6634466 sono state tante le richieste di partecipazione a questo Extreme Ironing in situazioni assolutamente folli. Una di queste non riesco ancora a capacitarmi, ma esiste anche sott'acqua.
2: Ah sì, è
1: l'Extreme
2: vero.
1: Ironing.
2: Sì.
1: Che non so, vabbè. E io dico vabbè. Altro non sappiamo. Allora, cos'altro possiamo aggiungere? Basta, niente. Ciao Anto.
2: E per esempio musicalmente, che questo gruppo che sta per arrivare, che ci introduce poi verso la parte finale, non a caso il titolo fa riferimento alla puntata di oggi, lo seguiremo il 14 di ottobre Alcatraz di Milano.
1: Giusto.
2: Ci sono anche loro.
1: Ci sono anche loro. Se per caso vi sentite alla fine di qualche cosa, di una giornata,

0: che poi ti ricorderai veniva anche in una versione più legata alla Trinacria.
1: No.
0: Non la sapevi?
1: No.
0: Mi stupai. Un'altra bevanda famosa all'arancia che spesso si confondeva con l'altra più nota che oggi faceva da merenda. Dai, davvero non l'avevi mai sentito?
1: No, ti giuro.
0: Ah,
1: no.
0: Beh, poi te la faccio sentire.
1: Ti giuro no. Potrebbe essere, chissà, che nella mente invece di uno dei grandi protagonisti del calcio storico fiorentino, cioè i calcianti, ci fosse The Final Countdown per darsi la carica a menare come dei fabbri. No, lo dico perché in realtà c'è stata l'ultima edizione 2026 dove gli azzurri di Santa Croce hanno vinto appunto l'edizione, superando in finale i rossi di Santa Maria Novella. A proposito di sport, di gare, insomma di competizioni estreme, questa lo è a tutti gli effetti. E siccome ero a Firenze, al Firenze Rocks, ho beccato in realtà la grande parata di tutti i tifosi, no? La squadra dei rossi e dei verdi si dovevano sfidare per la semifinale e ovviamente la città si blocca, già è bloccata dal turismo, figurati poi quando invece i grandi tifosi scendono per le strade,
0: li
1: i motorini.
0: Li hai visti da vicino, mi hanno detto i reduci, insomma.
1: Sì,
0: com'erano, quali erano le condizioni fisiche?
1: Beh, ma ragazzi, cioè, altro che stirare sull'Himalaya. Vai tu nel sabbione a prendere calci, pugni per cercare di fare la caccia, come si dice, no? La caccia. Bene, insomma, basta così. Era per menzionare questo sport incredibile, certo. che si fonda sulle origini storiche di una città meravigliosa come Firenze.
0: Altrettanto storica, certo. Grazie Jimmy per essere stato con noi. Grazie.
1: Mi stai mandando via? Mi stai cacciando?
0: Abbiamo finito.
1: Mi stai cacciando? Facciamo la caccia? Va bene. Ciao, è stato bello. Ci vediamo alla prossima cacciata.
0: Grazie davvero. Ci si ritrova domani dalle 10 con lo zio Eddie insieme al sottoscritto. Tra poco arriva Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Evanescence tra poco dalla Top 20. Chiudiamo con lui. Vabbè. Molto bello.
1: Billy Corgan con Aeronaut. E niente, noi ci vediamo lunedì.
0: Ciao.
1: Ciao bello.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le due in punto, it's 2 o'clock, hello rockers and welcome, surprise, surprise, surprise, surprise, uno dei miei meme preferiti dell'internet recente, sorpresa, sorpresa, oh no, ho pure dato un pugno al microfono, che casino, niente, venerdì non c'è Ambra, ci sono io, ma ve ne sarete accorti forse dalla stonata, dal pugno al microfono, dalla voce un po' sempre nervosa che mi contraddistingue, ma che da questo momento sino alle 17 spero di essere il giusto accompagnamento per voi in questo preludio di fine settimana. Iniziamo subito in Electric Ladyland, questo è il nome del programma, con i Kiss e poi torniamo.

I was made for loving you, e chissà ad aprire così il nostro viaggio di oggi all'interno di Electric Ladyland, lo show che vi accompagna da ora fino alle 17 oggi, edizione straordinaria, non con Ambra Marie ma con la sottoscritta, la vostra Cecile. Spero che siate contenti di questo cambiamento, e nel caso voi non lo foste non ditemelo, che sono un po' sensibile in questo periodo, c'ho un po' di cose, quindi siate gentili. Essere gentili non costa niente quando lo sei, ma ripaga tantissimo quando qualcuno lo è con te. 366-663-4466, questo è il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto e video. Come state?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 13 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono all'interno di Electric Ladyland. Allora, avrete sentito ormai che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 105 Radio Freccia, anche Radio Z. Io ho preso questa borsa bellissima che sto facendo vedere in radiovisione. Per chi invece non riesce a vederci, immaginatevi una tote bag, una borsa in cotone che si mette in spalla con scritto Radio Freccia, di un bellissimo color jeans grigio ad oro. Nel nostro store, oltre a questa, potete trovare magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverai un omaggio speciale.

Wrong with it, gli Oasis alle 14 e 17 minuti, in realtà 14 e 18 in questo momento preciso. Sempre con la vostra Cecile, come va? Come procede questo venerdì? È l'anticipo di un bel weekend? Com'è che era? L'attesa del piacere è essa stessa il piacere, anche questo vale nei confronti del weekend, cioè il venerdì è già nella sua attesa di weekend piacevole? Secondo me sì, io ho una vibrazione molto molto positiva per questo giorno. Come sempre, anche di venerdì, ma poi anche di sabato e di domenica, noi siamo in radiovisione nei nostri due canali, il 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, seguiteci anche lì.

0: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14 e 27 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo pomeriggio. C'è chi dice: ciao Cecilia, ma ciao a tutti. Scusate il disturbo. Volevo solo dire questo a tutti noi, me compreso. Ok. Chiediamoci, invece di lamentarci, se stiamo facendo qualcosa noi stessi in primis per cambiare ciò che non ci piace. E se non lo stiamo facendo, perché? Chiediamocelo e cominciamo ad agire. Caro ascoltatore, so perché hai parlato di te al maschile, mi hai compreso. Come mai è arrivato questo momento un po' marzulliano di condivisione all'interno di Electric Lady? Certo. Certo, sapete, spesso le persone che sono sempre in prima fila con le lamentele sono quelle che agiscono meno, quelle che danno sempre la colpa agli altri, ma mai una volta che si guardino dentro. Anzi, illudono di credere che eliminando qualcuno dalla propria vita o qualcosa, tutto migliori. Ma non è così.

I Doors con Roadhouse Blues. C'è un momento di venerdì introspezione, venerdì le persone che si lamentano e non cambiano loro stesse. Ma questo è un grande tema, vedo che vi sta accendendo parecchio. Se volete lo possiamo portare avanti, è partito tutto da un messaggio del nostro ascoltatore che ha scritto al 366-663-4466. È ovvio che quando le persone credono di avere sempre il diritto di lamentarsi e a un certo punto incolpare il mondo circostante, che siano gli altri, che sia una persona nello specifico, lo fanno perché è incapace di guardare dentro loro stessi. È un simbolo di grande immaturità. Lamentarsi senza mai cambiare, tipo, non mi piace chi c'è al governo, poi non vado a votare, non mi piace quello che sto mangiando, però non cucino mai, quello fa parte del problema. Sei tu stesso il problema di cui ti lamenti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:39 minuti. Mi piace, momento introspezione Radio Freccia, l'abbiamo ufficializzato. Le persone che si lamentano e gli altri del mondo, del resto, ma che non attuano mai un cambiamento su loro stessi. Ciao Cecile, io ho un amico che è così, non fa altro che incolpare tutti, sempre, sul lavoro, nelle sue relazioni mancate, nel fatto che anche noi amici delle volte non ci comportiamo all'altezza delle sue aspettative. L'altro giorno gli ho detto, e se il problema fossi tu, e ti dico, da quel giorno non abbiamo più parlato. Lo considero ancora un amico, ma il nostro rapporto potrebbe essere in crisi. Che dici? Vabbè, potete anche chiamarvi, è in amicizia. Secondo me ci sono delle dinamiche un po' diverse rispetto alle relazioni romantiche, però ci sta, cioè se a un certo punto sei tu ad avere i problemi con tutto il mondo e non ti interroghi mai su questo, veramente c'è un problema di fondo, no? Della persona che litiga con il mondo stesso. Poi il primo messaggio che c'era arrivato era una cosa ancora più profonda, del fatto che se noi vogliamo essere testimoni di un grande cambiamento, dobbiamo essere noi stessi il cambiamento, anche su una scala più ampia, di carattere sociale, di carattere ambientale, ok? Quindi ci sono veramente variabili che partono dalle tue scelte personali a quelle che poi riguardano il mondo intero.

Ed erano i Motley Crue con Dr. Feelgood. 14 e 44 minuti, sempre con la vostra Silvia al microfono, che vi ricorda che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, in qualsiasi condizione emotiva voi siate, oggi abbiamo deciso di aprire la posta della profondità emotiva, e questo ci rende estremamente contenti. E comunque potete averci con voi in qualsiasi profondità emotiva tramite la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Parliamo, perché un ascoltatore ha mandato questo messaggio, delle persone che si lamentano, che dicono che il mondo non funziona e che poi non si interrogano mai sul fatto che magari sono loro parte di ciò che fa sì che il mondo non funzioni, in un'ottica macro. Poi lo puoi declinare a un qualcosa di micro che riguarda magari dei rapporti interpersonali molto più stretti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:54 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme, but that's just the beginning, solo l'inizio. Abbiamo altre due ore da passare gli uni accanto agli altri, spero che siano delle belle ore così di polemica contro se stessi e contro gli altri. C'è chi mi ha detto: ciao Cecil, guardarmi dentro non mi è mai piaciuto, ma ho imparato a farlo, e da quando ho imparato a farlo e a decodificare quelle cose che sono ogni tanto un po' più nascoste nelle pieghe della tua storia, la vita risulta essere all'inizio un po' più complessa, ma dopo un pochino più chiara. Sì, è vero, nemmeno più leggera, ma quantomeno un pochino più chiara. Non lo so, il lavoro su se stessi in generale non può mai essere sbagliato. Sia frutto di un momento difficile, che sia un'esigenza che dobbiamo applicare a noi stessi perché dobbiamo cambiare per forza, che sia uno schiaffo morale che ci dà qualcuno, che ci risveglia, che ci dice: oh, guarda che hai fatto sta cosa e quest'altra che non va bene. Comunque tendenzialmente non può non dare dei risultati positivi. Poi, come in tutto, lavorare su se stessi, se si è aiutati, porta a un certo tipo di risultato. Se si permette a amici, parenti, persone che ci stanno vicino di darci consigli, probabilmente ha un altro tipo di sviluppo. Prevede un'ampia gamma e spazio di errori che possiamo commettere anche nel momento in cui cerchiamo di capirci, però poi alla fine credo porti sempre dei buoni risultati. Questa è la mia esperienza personale, no? Di che cosa significa lavorare su se stessi. Poi puoi farlo tramite il pensare alle cose che hai fatto e ragionarci e immaginare degli aggiustamenti, puoi farlo tramite la terapia, puoi farlo parlandone con le persone che ti conoscono più di chiunque altro, puoi farlo

lasciandoti ispirare, puoi farlo semplicemente rimanendo aderente alla realtà, però sicuramente se si attua un risveglio, un'attenzione su di noi, anche solo di una piccola parte di quello che siamo, credo che un minimo di crescita personale per forza è destinato ad arrivare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Non è 3 in punto, it's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Spero di un bel venerdì 26 di giugno. Spero che questo preludio di weekend possa portare con sé quantomeno, non lo so, un aperitivo piacevole. Adesso non alziamo l'asticella troppo, che uno dice, oh, deve essere il weekend più bello della mia vita. No, anche perché fa eccessivamente caldo, lo sappiamo, Cerberus è lì che ci sta inseguendo, quindi c'è un po' di difficoltà nell'attuare delle cose. Però quantomeno che ci sia una cosa bellina, l'aperitivo, il caffettino, l'aria condizionata nel traffico.

This is Radio Clash, i Clash. In realtà no, this is Radio Freccia. Questa mi viene sempre bene. 10 anni quasi che c'è Radio Freccia e ogni volta che passo questo pezzo dico: perché non fare questa battuta? Perché non ributtarti, Cecil? Di testa. Non hai la certezza che la piscina sia piena d'acqua? Pazienza, almeno ci hai provato. Almeno il tuffo magari è venuto bene. No, ve lo dico? Cose che... ok. Abbiamo fatto questa prima ora un po' troppo introspettiva, un po' al cambiamento, sì, il cambiamento, atto al cambiamento che tu vorresti vedere nel mondo, va bene? No, rubrica, cose che non ho mai imparato a fare anche in età adulta. Io non mi so tuffare di testa, non lo so fare, non ho mai imparato, non riesco. Mi metto in posizione, il mio corpo si contrae e mi fa andare di pancia. Anche se parto con la testa, ho probabilmente paura, ma questa è una cosa che non ho mai imparato a fare neanche in età adulta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E 14 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 26 di giugno, edizione straordinaria dell'Electric Ladyland, perché non c'è la nostra Ambra Marie che tornerà poi domani con il solito orario, quindi 14-17, e io sarò di nuovo qui poi lunedì stabile, sempre all'interno di questo spazio, ricordandovi come sempre che siamo in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Nel frattempo mi ricordo di te, vestita di rosa, e in sottofondo una canzone di Aretha Franklin, The Moment I Wake Up. Adoro il matrimonio del mio migliore amico, credo di averlo visto almeno 1000 volte.

Ciao Cecilia, io non sono esattamente un romanticone, ma ad esempio a Notting Hill l'ho visto anche io un sacco di volte. A Londra ci sono andato per respirare un po' l'aria dell'inizio del film. Beh, in questo caso parlavamo del matrimonio del mio migliore amico, però sempre quelle commedie, sì, anche Notting Hill, meravigliose, romantiche, al punto giusto. Allora, vi ho confessato di non essere capace, attraverso la metafora del lanciarsi nella vita e buttarsi di testa, anche se non sei certo che nella piscina davanti a te ci sia dell'acqua, ho detto, beh, per la rubrica cose che non ho mai imparato a fare neanche in età adulta, non mi so tuffare di testa. Non riesco. Impossibile. C'è una cosa che non riesco. Niente. Emergenza. Mayday. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, nonostante le centinaia di volte la mia compagna me lo abbia spiegato, io non riesco a piegare i panni. Saluti da Alessio. Ma allora Alessio, la tua è pigrizia o siamo oggettivamente nell'ambito delle cose che non ho imparato a fare neanche in età adulta? Cioè tu ti ci impegni ma proprio non riesci a piegare la t-shirt?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici.

0: pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Radio Freccia.
3: Quindici e 26 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Scusa, Nobody, sto facendo la rubrica cose che non ho mai imparato a fare anche in età adulta. Io ho detto non mi so tuffare di testa. Tu? Questo è un grande tema. Credo di non sapermelo soffiare veramente bene neanche. Questo non lo dirò. Questo no. Io invece soffio male. Io invece che soffiare bene intensamente da una narice all'altra faccio tipo come i cavalli.

Good Vibrations, quelle che normalmente vi accompagnano dalle 10 fino alle 14, poco prima dell'arrivo di Electric Ladyland, e qui invece riproposte nella versione forse originale, non si capisce quali Good Vibrations siano arrivate prima dei Beach Boys. 15:30, welcome everybody, per chi si fosse sintonizzato in questo momento siete all'ascolto di Electric Ladyland. Abbiamo aperto la rubrica pa-pam, cose che non hai mai effettivamente imparato a fare neanche in età adulta, non si

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecile. Oggi per la rubrica cose che non hai mai imparato a fare neanche in età adulta. Ciao, sono Sara da... Scusami, Isili? L'ho detto giusto? Spero di non aver detto qualcosa di sbagliato. Sara, io non ho mai imparato a stirare. Sara, io ho imparato in età adulta. Ok, questo faceva parte della mia lista di cose che non ho mai imparato a fare neanche in età adulta. Ta-da! A questo jingle che arriva prima o dopo, è una rubrica molto improntata sul suo jingle, ma io ce l'ho fatta. A un certo punto ho capito che bastava passare il ferro sulle cose e schiacciare le pieghe e tutto aveva un senso. E poi bastava girarle dall'altro lato e sistemare le pieghe che avevi formato tu passando il suddetto ferro. Ma funziona.

Johnny Big Potato, Skunk Nancy, 15 e 44 minuti con la vostra Cécile. C'è chi mi dice: ciao Cécile, io mi sono sempre adattata a fare tutto, però per la rubrica cose che non hai mai imparato a fare in età adulta, non oso usare la pentola a pressione, ho paura che scoppi tutto. Giulia dalle Marche. Giulia, però questo è un non sapere, secondo me, molto verticale e molto specifico. Cioè, per dire, io non l'ho mai fatto, ma perché non ne ho mai avuto la necessità di cucinare con la pentola a pressione, quindi tu sei abbonata, non è così male.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15 e 54 minuti. Raffa ci scrive. Cecil, per la rubrica? Cose che non ho mai imparato a fare neanche in età adulta. Io non ho mai imparato a fare i conti neanche in età adulta. Raffa. Dai, non lo faccio per giustificare me stessa, quello che sto facendo. Non è. Non ti credo. Però. Allora, no, i conti li so fare, ok? But, come dicono gli inglesi, coi miei tempi. Se posso avere il supporto di una calcolatrice, meglio. I conti di solito li faccio molto meglio con la calcolatrice a fianco. Se non posso avere il supporto della calcolatrice, carta e penna, meglio, ok? Perché le addizioni, le operazioni, le moltiplicazioni in colonna me le ricordo, anche perché poi dalla decina metti lo zero e così a scalare va bene come prima cifra, per il resto più o meno ci siamo. Per quanto riguarda i calcoli a mente, secondo me non è che tutti gli esempi che state facendo, dove io non brillo di inventiva, li giustifico perché così giustifico me stessa, no. Però ecco, essere molto bravi nei calcoli matematici e saperli fare tipo a mente, pam pam pam, in velocità supersonica, è un talento. È così. Cioè, secondo me, no, tu puoi allenarlo, ok? Le sappiamo fare tutti le tabelline, 5x5, 25, 3x4, 12, ok? Il punto è che però avere una mente che reagisce a questi stimoli è tutt'altra storia. Se no, non te lo spieghi, perché ci sono persone che iniziano a studiare l'inglese quando avevano 5 anni, si ritrovano a 30 che non sanno spiccicare mezza parola d'inglese, e lo stesso vale per le materie matematico-scientifiche. Per me i calcoli sono veramente difficili. Mia madre mi prende sempre in giro. Ogni tanto, secondo me, lei lo fa apposta, inizia. Sì, perché se fai 15x8, poi dividi per 7, fratto, banane mature, perché comunque quelle che sono già un po' nere non mi piacciono, diviso meloni gialli, ma anche, tra parentesi, quelli arancioni, il risultato è 6.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 4 in punto. It's 4 o'clock. Hello, Rockers, and welcome. Inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, non con Ambra Marie, che tornerà invece domani a partire dalle 14. Io tornerò lunedì. E poi riprendiamo con i nostri ritmi soliti. Lo sapete che d'estate ci sono un po' di cambiamenti, perché prima siete andati in Toscana. Brutto, l'ho fatto malissimo. Chiedo scusa a tutta la Toscana. No, ma poi mi viene proprio un accento proprio stereotipato. Dice, siamo andati a fare la trasferta in Toscana e poi si parte per Lipari e poi quelli che vanno in Calabria. Quindi un po' di cambiamenti ci sono sempre. Ma è il bello, è che la vita ci ricorda che bisogna imparare anche a improvvisare.

Maiden con The Number of the Beast per ricordarci di quello che è successo il 17 di giugno. Sono già quasi passati 10 giorni da quella fatidica data dove i Maiden per la prima volta si sono esibiti nel Tempio della Musica dal vivo, ovvero a San Siro. Noi c'eravamo, siamo stati lì dalle 14 fino alle 20 circa in diretta, con una temperatura che si aggirava attorno a quella del sole, ma è andata bene così. Ma ce l'abbiamo fatta comunque. Up the Irons, e soprattutto un grande, come si dice in inglese, shout out, un grande complimento, una grande menzione d'onore a tutti voi che siete venuti a trovarci nel nostro studio, che era posizionato lì fra il sesto e il settimo ingresso dello stadio San Siro, e che è stato un po' un punto di ritrovo anche per scambiarci due chiacchiere, per guardarci in faccia e dire: sta succedendo davvero? Sì. E non pensiate che quello sia stato l'unico concerto o il migliore di sempre, ce ne saranno altri.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16 e 13 minuti. Avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5. Ma dove l'hai lanciato? Fabio, la forza di Fabio di Radio Freccia e Radio Z. Ho detto facciamo un bel effetto a sorpresa, che mi lanci lo zaino mentre sono in diretta. L'ha lanciato Fabio, non era il lancio del giavellotto, basta con sta forza, dovevi solo lanciarlo a una povera ragazza come me con il suo zaino di Radio Freccia. Comunque nel nuovo store trovate magliette, felpe, zaine, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 di luglio, aspetta che rifacciamo il lancio, con il primo ordine avrete un omaggio speciale. Mamma mia. Allora, un po' Fabio che è troppo forte, un po' io che sono proprio scarsa. Cioè, non potrei... Sai, faremmo l'alzata senza la schiacciata se giocassimo a pallavolo.

I am the Walrus, i Beatles. Woo! Ieri era il Beatles Day, non oggi, ieri. E vabbè, comunque ricordiamolo, perché può essere ogni giorno potenzialmente una giornata dedicata ai Fab Four. C'è chi mi dice: Cecil, scusami, per l'amica che teme la pentola a pressione, da ingegnere posso dire che ormai da oltre 40 anni hanno tutti una valvola di sicurezza tra lo sfiato normale, quindi non superano mai la pressione stabilita. Possono creare un po' di ansia all'inizio, ma sono sicure. La difficoltà è mettere la giusta quantità di acqua, perché non si può guardare dentro durante la cottura per fare aggiustamenti. Ma allora, perché si usano le pentole a pressione? No, non voglio una lezione sulle pentole a pressione. Anche perché oggi io sono come Paolo Nutini, ho delle scarpe nuove, la mia vita è più bella.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'anno Nui dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con Nui tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 16:27 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 26 di giugno. Seguiteci anche in radiovisione. I canali sono due, il 258 del digitale terrestre, che è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonna centrale del vostro telecomando, e poi nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, quindi 258 del digitale, 738 di Sky. Perché seguirci in radiovisione? Perché lo puoi fare comodamente spaparanzato sul divano di casa tua, mentre ti allieni sul tapis roulant, mentre lavori da remoto a casa, e lo puoi fare con dei video in HD e la musica che ami di più. E le nostre brutte facce anche.

Heart-Shaped Box in Nirvana alle 16:32 qui in Electric Ladyland. Proprio ieri ho rivisto un video di un'esibizione di Nirvana dove a un certo punto un'esibizione di MTV, qualcuno dal pubblico urla MTV sucks, cioè MTV fa schifo, e c'è Kurt Cobain che è lì che sta un po' accordando la chitarra e si gira e fa: e allora perché sei qui? Vattene. E mi piace vedere questi video di Kurt Cobain, del suo modo di comportarsi, come quando si irritava nel vedere le persone sotto palco che si comportavano male le une con le altre, come quella famosa volta che interruppe un suo concerto proprio perché si era accorto che un suo fan maschile stava dando fastidio a una sua fan donna, facendolo allontanare. Mi piace perché lo rende molto più umano di questa immagine leggendaria che è nata con la sua morte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:40 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Electric Cowboy and the Offspring con Let the Good Times Roll dalla nostra Top 20, ovvero le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in due macro categorie. Da una parte il nuovo che avanza, nuovi suoni, nuove band, nuovi nomi in cui vogliamo credere, soprattutto che vogliamo farvi scoprire assieme a noi, perché magari sono artisti che stiamo scoprendo in itinere, proprio come fate voi mettendo l'orecchio sulle nostre frequenze. E dall'altra parte ritorni, collaborazioni, artisti che conosciamo già e che hanno deciso di continuare a regalarci qualcosa che speriamo possa rimanere impresso nella nostra memoria diventando bagaglio di ricordi.

You ain't seen nothing yet. Batchman Turner Overdrive, 16:45. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app gratuita. È un po' come l'open bar, che te lo ritrovi lì davanti quando meno te l'aspetti e dici: ma sai che c'è? Io quest'altro calicetto me lo berrò, perché tanto per oggi non devo pensare alle finanze. Ecco, vedilo così la nostra app. E nel caso tu sia astemio, declinalo un qualcos'altro di gratuito che ti rende felice. RTL 105 Play, dicevo, vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e trovare i nostri programmi, interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:53 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme. Grazie mille, thank you very much per essere stati qua con me, per aver fatto questa chiacchierata pomeridiana inaspettata del venerdì. Fa caldo, ho evitato di dirlo nel corso di queste tre ore, però questa cosa la possiamo anche ribadire. Siamo partiti dicendo che le persone si lamentano, che danno sempre la colpa agli altri, magari poi non fanno mai un lavoro introspettivo su loro stessi, eccetera eccetera, però diciamo che da persona che in realtà questo caldo lo soffre, però a un livello sinceramente ancora tollerabile, penso che sia molto molto soggettivo, sentire le persone che si lamentano del caldo questi giorni per me è legittimo, ci può stare. E dico che è soggettivo perché a me fa sempre ridere, no? Le persone che soffrono tanto il caldo, a me che sono una persona super freddolosa, mi dicono sempre: sai cos'è la differenza fra il freddo e il caldo? È che dal caldo non puoi fuggire, invece dal freddo ti copri sempre di più e questa cosa la puoi risolvere. Però non è vero, perché se sei una persona freddolosa, che non ha una buona circolazione, quando ti parte il freddo, quello artico, soprattutto in zone periferiche del corpo, le mani, i piedi, il naso, tu puoi metterti anche 7 pile uno sopra l'altro, ma i piedi, le mani, il naso continueranno a essere gelati. Quindi cerchiamo di essere accoglienti con le storie, i pensieri, le situazioni un po' di tutti. Detto ciò, io vi auguro uno splendido fine settimana, un ottimo weekend, sapendo che domani ci sarà Ambra, anche domenica troverete Ambra, invece lunedì tornerò io sempre a partire dalle 14 fino alle 17. Fra poco Fits and the Tantrums con Money Grabber, ora Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing e subito dopo il nostro Nobody assieme a Fabione per il mixatone del venerdì. Don't miss it.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno! And we're back, baby! Un altro venerdì, un'altra ora da passare insieme, un altro po' di rock and roll. C'è voglia di fare casino, Fabione? Secondo me sì. Fabione Macumba Romano in console. Diana Consolazzi in redazione. Dai che facciamo partire del rock and roll! Come on! Radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi 366 663 4466. It's Friday and you know it!

Questo è per quelli che stanno guidando in questo momento, che ascoltano il mixatone e scapocciano. Get it on, get it on. Per quelli che si sentono king of the road o queen of the road, baby. Guidate con prudenza, divertitevi, tirate sul volume. Questa è Freccia, uniamo persino le strade d'Italia e del

Iniziamo a salutare Alberto che dice: lunedì mi arriva la maglia di Freccia, bella lì. Lucia: come di consuetudine sono 3 anni, oggi è il mio compleanno, mi fa gli auguri, aspetto da ieri questo momento, poghiamo con gli auguri, bella lì. Ciao Lucia, buon compleanno.

Dai, accendi lo scaldabagno, ma non senti che fa freddo? Ci sono solo 37 gradi!

0: Viva l'aria condizionata!
1: Altro che scaldabagno!
2: Bitume, dispersione del calore e disagio!
3: Se questi sono i Moto Jesus, oggi è venerdì?
4: I don't want no complications, just give me those good vibrations in the past, life be fast now, hope it.

0: Ma solo a me sembrava Cotton Eye Joe questa qua.
1: Vai con la quadriglia! Cambio dama, un assolo del nostro Renato!
0: Sai come le orchestre del liscio? Che a un certo punto, a caso, a cazzo, parte...
1: All right! Vai Fabion dalla console e fai partire

466 663 4466. Coordinata unica ed efficace per esprimere quello che ci avete. Cioè tipo per esempio un

0: unica ed efficace per
1: estrarre. Direi scaldabagno, disagio, bitume e gruppo elettrogeno.
2: Shoot down flames.
3: E domani vado al mare, domani vado al mare, però domenica sera torno. Vabbè, accontentiamoci.
4: Bah! Ragazzi, con questo caldo tutti nei frigoriferi. Refrigerio!
5: Sono cotto. Dammi il colpo di grazia, mixatone.

0: Qualcun altro? Oh no no no no no no, le mani nella marmellata non erano le mie.
1: Ah! Le vedo!
0: Forse non era marmellato.

che domani mattina i miei piccoli gemelli scaldabagnini se ne vanno una settimana al camping pallavolo Cesenatico e noi a casa facciamo le feste.

Ma non ve l'hanno detto? Non aprite agli sconosciuti. Anche perché potreste trovarci del gran mixatone là fuori. L'hai sentito cosa fa la gente? Sono tutti matti!

0: pazzetto fuori.
1: Mamma, non posso venire adesso. Devo staccare lo scaldabagno e lanciarlo dal balcone.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia. Libera come noi.
6: Allora, questo

0: Ciao nessuno, inizia il weekend padre e figlia, ciao!
1: Ciao!
2: Prego, prego, gradisce una cadreca? Buona questa cadreca!

0: again and again and again and again. Oh boy.
1: Rockin' and rollin'.
2: Carino da parte tua, Fabione. Ho proprio messo le scarpe da tip-tap.

0: I think your penso Born to be Wild is a status e un leitmotiv agevola.
1: Hai detto Sandro? Hai detto autofilettante?

0: Questa si chiama Drink Beer Destroy. Ci accontentiamo della prima parte. Se stasera ne alzate una, fatela alla nostra. Noi faremo altrettanto. Buon weekend a quelli che festeggiano e a quelli che lavorano. Siamo con voi, con la radio in sottofondo. Andiamo dappertutto. Enjoy!
1: And keep it up, baby.
0: A quelli che tengono botta e a quelli che tengono sul volume.

Questo noi non vi diciamo niente. Sapete voi a chi dedicarla. Ah, combattiamo! Questo mondo di banalità, indifferenza, con gioia, rivoluzione ad alto volume. You're so fucking fake, baby, and we're real as fuck. 366-66-34466. Scream!

0: insieme sulla direttrice Como Piasso.
1: Piano!
2: Aiuto!
3: C'è chi chiede un emendamento al codice, chi ascolta il mixatone ha la precedenza.

0: insulta con Rosso.
1: Noi ci dissociamo da questo. Testa sulle spalle, enjoy. Siete una banda di animali.
2: Ok, one more.
1: Oh, dopo

lo sentite anche voi quel languorino? Fabione, non è fame, è più voglia di qualcosa di... Ah! Anche qua!

È così che va il venerdì da queste parti. E a questo punto c'è sempre bisogno di una raccomandazione. Questo weekend che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, ci ritroveremo con le vostre storie lunedì. Come no? Sì, sì. O schifo con dignità o dignità da fare schifo.

0: Mazza quanto fa caldo, regà. Sto sudando pure l'acqua del battesimo!
1: Si va a fare la gara sui 5000 metri di corsa al sole!

Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi sono. Grazie a Fabione Macumba Romano in console, a Diana Consolazio in redazione, a tutti voi per aver scapocciato con noi. Il Molo 17 vi porta in questo weekend, il migliore di fine settimana.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Sì, sono proprio le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono, come ogni fine settimana, c'è Kat e naturalmente vi ricordo siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta altissima definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento naturalmente va al nostro nessuno, a Fabio e Romana, a Diana Consolazio che ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì su Radio Freccia con il mixatone. Cominciamo con i Led Zeppelin, What a Load of Love.

0: sì, proprio come dire un inizio in sordina, commentava qualcuno al 366-663-4466, ma insomma voglio dire dopo il mixatone non è che puoi mettere Tom Odell o i Coldplay e la lasciamo andare così. Qualcuno dice che...
1: Certo che Kat, passare dal vandalismo di nessuno alla tua voce soave è proprio come il giorno e la notte. Ciao da Testa di Cane.
0: Testa di Cane, ma guarda che il nostro nessuno può raggiungere con la sua voce dei livelli di soavità che io me li sogno, perché magari non tutti sanno che, come si diceva in quella rubrica della settimana enigmistica, oltre alle vesti in cui lo conoscete, voi che lo seguite con moltissimo affetto devo dire, è anche, e lo dirò in maniera pulita, un grandissimo attore, e io lo sapevo, l'avevo vista questa cosa e vi assicuro è un grandissimo attore. Nobody's Soldier, who's here?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Sai quando dici era ora? È un po' quello che abbiamo detto tutti quanti noi speaker di Radio Freccia quando abbiamo capito che avevamo smesso di portarci le vettovaglie da casa. Altrimenti potrei spiegarvela così. Finalmente è aperto lo store ufficiale online di RTL 102.5, di Radio Z e naturalmente di Radio Freccia. Io mi sono accaparrata immediatamente la tazza e soprattutto la borraccia che c'ha una tenuta termica come si deve, ma ad ogni modo nello store trovate tutto quanto l'inventario, quindi parliamo di felpe, cappellini, magliette, portachiavi, tutto quanto. Ora, se prendete qualcosa entro il 31 luglio, vi arriverà non solo quanto avete scelto, ma anche un omaggio molto speciale che non vi anticipo. E intanto ci accarezziamo con i Pink Floyd, Comfortably Numb.

0: È anche terapeutica questa canzone, diciamoci la verità, l'ascolti stai meglio, dai.
1: Grazie Kat per questi regali del venerdì con le tracce dei Pink Floyd che sono sempre presenti su Radio Freccia.
0: È vero.
1: Ma oggi è arrivata in una giornata particolare, quindi io posso chiedere ufficialmente la tua mano come sposa, per favore. Anonimo, non mi voglio firmare. Grazie Kat.
0: No, grazie a te, sono lusingata. E guarda, cioè, io per carità sono favorevole a tutti i matrimoni, tutte le persone che vogliono unire i loro destini per sempre fanno benissimo, sono assolutamente favorevole al matrimonio in generale, tranne che a un matrimonio, il mio, e quindi ahimè c'è questo piccolo problema. Ma passiamo ad altro, cose un po' più cogenti. La vera domanda è: c'è musica dopo Comfortably Numb, chiede Daniele? Sì, c'è, perché c'è la versione reimagined di Comfortably Numb ad opera di Roger Waters, che è uscita con relativo video una decina di giorni fa e che vede la partecipazione di Mona Miari, una cantante e cantautrice palestinese che viene incorniciata dalle note di Comfortably Numb insieme a Roger Waters con dei versi della canzone in arabo, ed è incredibile, andatevela a sentire se non l'avete ancora fatto. Love, love, love, Lenny Kravitz.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Esattamente le 18:30 minuti al Molo 17 versione weekend. Al microfono c'è Kat e volevo ringraziare chi al 366-663-4466 ha chiesto notizie circa la mia zampetta. Va molto meglio. Abbiamo buttato le stampelle alle ortiche, no, non è vero, le ho ridate a Titania, che era l'unica qui nella squadra con la quale ci possiamo scambiare delle cose, perché abbiamo l'altezza molto simile e quindi no, tutto bene. Quindi vi ringrazio per l'interessamento, anche all'osteopata che ha scritto, e lo ringrazio particolarmente perché ero un po' preoccupata del fatto che la botta l'ho presa 4 giorni prima che di sentire il dolore. Mi ha spiegato che è normale, può succedere. E vabbè, Sunshine of Your Love, Cream.

0: Sunshine of Your Love, strepitosi i Cream. Non so perché, come è partito il brano, ho pensato, ma pensa che figo essere in macchina in questo momento con la radio accesa e ti parte questo pezzo. Non so perché ho pensato proprio al viaggio in macchina, però non so, a me darebbe una bella carica anche se fossi imbottigliata nel traffico. E mentre pensavo tutto questo, arriva il messaggio di qualcuno che è in macchina, per sua fortuna non imbottigliata nel traffico.
1: Ciao Kat, sono Elena da Viareggio e io sto andando a Firenze a vedere Linkin Park, quindi rock on e speriamo di divertirci. Ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Elena, sicuramente ti divertirai, non ho dubbi, in ogni caso te lo auguro con tutto il cuore e con tutta la mia invidia, anche da un certo punto di vista. Naturalmente parliamo di invidia sana, non ti preoccupare, però sì, si prospetta come un concerto veramente importante e certamente divertente. Adesso non staremo qui a fare il toto scaletta perché sono usciti diversi articoli che ipotizzano la scaletta di questa sera, ma caspita, ma godiamocela la sorpresa, almeno godetevela voi che andrete a Firenze questa sera. Ship to Wreck, loro sono i Florence and the Machine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:43 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, qualora non lo aveste già fatto, che oggi più che mai vi conviene scaricare l'app RTL 102.5 Play, che naturalmente vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma anche di ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi. Qualcuno chiedeva prima del mixatone del nostro Nessuno sull'app, lo ritrovate a vostro agio. Poi ci sono le interviste, le ultime notizie, le top 20, i biglietti per i concerti e da questa settimana trovate anche il nostro store ufficiale. E ora A Kind of Magic, loro sono i Queen, naturalmente.

siamo al momento del nostro meritato, magico, ma speriamo aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi è un drink un po' dimenticato, almeno da me non mi viene mai in mente. E invece è una bella soluzione d'estate. L'ho ritrovato in un menù l'altro giorno che ero a una sorta di pranzo di lavoro non troppo formale. Uno che cosa si beve, perché fa un caldo che lo sappiamo tutti, e bere alcolici non è che ti aiuti, soprattutto prima delle 6 di pomeriggio. E c'era il mimosa, ho detto ma che bella idea. Questo drink gradevolissimo nasce nel 1925 a Ritz di Parigi e si fa molto facilmente così: spremete un'arancia con lo spremi agrumi, dopodiché filtrate 7,5 centilitri in un bicchiere flute champagne ghiacciato e poi aggiungete 7,5 centilitri di prosecco o di champagne. Mescolate dal basso verso l'alto con un cucchino con un bar spoon e il gioco è fatto. Hello man, R.E.M.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:55, quasi 56 minuti al molo 17, Kat al microfono, è il momento dell'analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E qualcuno giustamente chiedeva al 366-663-4466 se esistesse una versione analcolica del Mimosa. E certo che esiste, naturalmente, quindi per una volta lasciamo in pace Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, e vi do la ricetta del Mimosa analcolico, che prevede naturalmente una metà del bicchiere con succo d'arancia fresco e l'altra metà vi potete sbizzarrire, perché potete metterci l'acqua tonica che crea comunque lo stesso contrasto di sapori che si crea con un vino spumante, oppure potete addirittura aggiungere lo ginger ale, che gli dà in effetti un'arietta interessante. Jamming, Bob Marley.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo insieme la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, altrimenti che weekend sarebbe, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero? Insomma, non ci leggete promessi sposi nei vocali perché non riusciamo neanche a sentirli. Long Train Running, loro sono i Doobie Brothers.

Long Train Running, Doobie Brothers ad aprire la nostra seconda ora insieme. Facciamo un saltino indietro perché sempre a proposito del cocktail alcolico di oggi, il Mimosa, Luca da Genova ha scritto una cosa sulla quale non avevo riflettuto e ha perfettamente ragione, perché Luca scrive: aperitivo della fratellanza o sorellanza fra nord e sud, dove le arance della Sicilia o Calabria incontrano il prosecco del Veneto o lo spumante della Francia Corta. Beh, in effetti è una bella bandiera per il nostro italico stivale, anche se in effetti nasce a Parigi, quindi con lo champagne, con la ricetta originale, quindi anche una fratellanza con la Francia, oltre al caldo che ci accomuna in questi giorni con i cugini francesi. La cosa che mi fa uscire di testa a me del Mimosa è che è nato nel 25, no? Ma nel 1921 a Londra invece era stato creato il Buck's Fizz, che è uguale ma prevede solo un po' più di champagne o prosecco o spumante o quello che volete, insomma è più alcolico. Pensate quanto possono aver rosicato a Londra quando è uscito il Mimosa, che è diventato molto più famoso ancora oggi rispetto al Buck's Fizz, ma è uguale, tranne che è un pochino meno alcolico. Don't give up on me now, we have been up.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 12 minuti al molo 17, manca veramente una manciata di secondi. Cat al microfono, abbiamo appena ascoltato Of All People, singolo estratto dal nuovo album dei Foo Fighters, Your Favorite Toy. Più lo ascolto e più mi piace questo singolo, devo dire, anche il resto dell'album, ma questo singolo credo che abbia centrato proprio il punto, anche da un punto di vista musicale. È un'invettiva, ne abbiamo già parlato, e traspare questa rabbia giusta, giustificata, dato l'argomento. Poi non si capisce se Dave Grohl parla a se stesso o allo spacciatore. Ad ogni modo, mi sembra che centri perfettamente il punto. Lucky Man, Emerson, Lake and Palmer.

0: Lucky Man, Emerson, Lake & Palmer, correva l'anno 1970.
1: Carissima Kat, mi piace molto il termine del meritato aperitivo, perché il meritato aperitivo ce lo siamo meritati, quindi facciamo venerdì come si deve con il meritato aperitivo, con te, con Radio Freccia e con tutta la gioia nel cuore. Passa e chiudo.
0: Oh, e alla faccia di chi ci vuole male, mettiamoci pure questo, dai, perché no? Ma sì, perché è meritato l'aperitivo? Perché magari uno ha avuto una giornata di quelle faticose, il lavoro, lo stress, i figli, metteteci dentro quello che vi pare e poi ti prendi quel momento dopo le 18, che fosse anche con una sola persona, però condividi quel momento lì in cui dici cin cin, ah, e ti rilassi un attimo. Oppure magari è stata una giornata molto rilassante, un bel venerdì di vacanza, di evasione, e allora a maggior ragione va festeggiata quella giornata, e il metodo è sempre lo stesso. E non sto parlando di alcol, perché è proprio il momento in cui ti siedi a un tavolino e ti fai due chiacchiere con qualcuno che ti fa star bene, con cui condividere un bicchiere, alcolico o analcolico che sia, e quindi sì che meritato. My Honest Face in Heather, a seguire Violet Girl con Back in the Cake.

0: Stato sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19 e 25 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e adesso facciamo un saltino, come direbbe Lewis Carroll, attraverso lo specchio, ovvero proviamo a rovesciare la realtà. Non lo facciamo noi, lo fa Jimi Hendrix. Lo fece nel 1967 quando, pubblicando X is Bold as Love, inserì in questo album una traccia fondamentale per questo tipo di concetto di rovesciamento della realtà, di inno all'anticonformismo. Sto parlando di If Six Was Nine.

If Six Was Nine, parliamo della musica, nasce da una jam session di stampo, verrebbe da dire come metodo, quasi jazzistico, no? Insieme alla band. Infatti Jimi Hendrix ci mette di tutto, ci mette vari mondi che confluiscono insieme creando quello che è un vero e proprio trip psichedelico musicale, i soli che valga la pena di fare seriamente. Per quanto riguarda il testo, per me è un trattato di filosofia, pur nella sua semplicità, perché sì, è un inno generazionale. If Six Was Nine esce nel 1967, quindi in quel contesto storico immaginatevi l'impatto che può aver avuto questo brano, ma è una rivoluzione intima quella che incita il brano, perché qui si fa un manifesto e un inno all'individualità, non all'individualismo, che è cosa diversa, alla libertà e al diritto di pensare con la propria testa, e se qualcuno fuori ti mette addosso un'etichetta è un problema suo, perché di etichette non ne vogliamo, e questa mi sembra una forma di libertà la più pura, forse. Wild Spoon.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 38 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play. Grazie all'app potrete fare molte cose, innanzitutto continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, oppure recuperare le repliche di tutti i nostri programmi, e inoltre troverete i podcast, le puntate speciali, le interviste, la più recente quella proprio a Violet Grohl che abbiamo ascoltato nell'ambito della seconda ora qui sul Molo 17, poi ci sono le ultime notizie musicali e abbiamo

The Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins. Ma voi, gli Swan, ve li ricordate? Perché secondo me all'ascolto c'è gente che non era neanche nata nel 2001, quando ci fu, come lo possiamo chiamare, quel blackout all'interno degli Smashing Pumpkins, e quindi Billy Corgan e Jimmy Chamberlain, batterista degli Smashing Pumpkins, decisero di dare vita a un supergruppo, appunto gli Swan, che hanno al loro attivo un unico disco pubblicato nel 2003 e poi si sono sciolti, anche perché poi nel 2006 gli Smashing Pumpkins hanno riaperto le attività. E bene, è stato proprio Billy Corgan, molto recentemente, a rispolverare questo nome, perché ha annunciato che uscirà un album rimasterizzato di quell'unico primo album degli Swan, che si intitolava e si intitolerà Mary Stars of the Sea, ma ha annunciato che probabilmente usciranno anche altri due album degli Swan con

0: Radio Freccia.
1: 19:52 minuti al molo, 17 check out al microfono. A proposito degli Zwan, il B-side project di Billy Corgan, prego.
2: Sì, ha voglia, che mi ricordo gli Zwan, tra l'altro colonna sonora anche di un film, però aiutatemi, vi prego, che film era?
1: A me sembra incredibile già che ti ricordi gli Zwan e soprattutto che ti ricordi che c'era questo film, che era un film assurdo del... 2001-2002, mi sembra che beccò anche diversi premi, di cui Billy Corgan insieme agli Swan insomma curò la colonna sonora e non mi ricordo, Spoon, una cosa del genere il titolo, mi sembra, e una roba veramente incredibile che tu te lo sia ricordato. Smoke on the Water, Deep Purple, siamo Radio Partner, lo sapete, sì?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la luce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: No, ma tu guarda quando si dice la puntualità, sono le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ora del Molo 17 versione weekend, ovvero quella cosa che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Invece il Molo 17 nella sua versione settimanale lo trovate naturalmente su Radio Freccia dalle 18 alle 20 e dietro al bancone del Molo 17 c'è l'adorabile Wally. Io invece sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Nada Surf, questa è Popular.

Io nel frattempo sto facendo un viaggio sul viale dei ricordi, perché con questa cosa che abbiamo nominato Spun, vai a sapere come si pronuncia, comunque scritto S-P-U-N, ovvero questo film del 2002, la cui colonna sonora fu curata da Billy Corgan quando aveva creato il supergruppo degli Swan. Allora, siccome gli Swan stanno non per riformarsi, ma per pubblicare due album di inediti, perché insomma di materiale in quel lontano inizio del 2000 ne hanno raccolto parecchio, pur avendo pubblicato un solo album, e allora rispolveriamo anche questo film che qualcuno giustamente diceva ma l'hanno passato un paio di volte poi mai più visto, ed è un film che vale la pena vedere. Come anticipavo prima, vinse anche parecchi premi all'epoca, però ho scoperto facendo un giro nell'internet che invece si trova chiaramente sulle piattaforme, scegliete voi quali siano più confacenti ai vostri gusti, però insomma su due o tre piattaforme si trova, quindi consiglio vivamente di vederlo, perché è qualcosa di parlare di cinema indipendente non è ancora dargli una definizione chiara. Read My Mind, The Killers.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Vabbè, meravigliosa, mi hai svoltato la serata. Ricordo qualche anno fa l'avevo cercato e non ero riuscito più a trovarlo da nessuna parte. Ok, bellissimo, appena arrivo a casa ci guardo subito. Ancora grazie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 13 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, qualcuno ha appena scritto al 366-6634-466, voi speaker di Radio Freccia avete questo potere di leggere nel pensiero per me, ma non è un mistero, guarda, ho controllato sull'official store di Radio Freccia, la palla di vetro non c'è, non ci sono oggetti di arti divinatorie, ma c'è tutto il resto, lo dico per chi ancora non lo sapesse, finalmente è stato aperto lo store online ufficiale di RTL, di Radio Z e di Radio Freccia. Io ho già preso la tazza, ho preso la borraccia, una serie di altre cose, le trovate tutte andando a guardare il nostro catalogo, e se fate un acquisto entro il 31 di luglio, oltre a quello che avete scelto vi arriva anche un delizioso omaggio, fate voi. A Song for the Lovers, Richard Ashcroft.

No, mi fa sorridere appunto il discorso delle arti divinatorie degli speaker di Radio Freccia che saprebbero leggervi nel pensiero, mo, perché ho beccato il film che intendeva lo sfrecciato, ma in realtà diciamocela tutta, non era difficilissimo, perché gli Swan quante colonne sonore avranno fatto mai, considerato che sono durati un quarto d'ora il gruppo laterale agli Smashing Pumpkins di Billy Corgan, quindi già lì per esclusione non era difficilissimo. Ma poi in realtà io il film l'avevo visto, cioè hanno cominciato a risuonarmi tutta una serie di campanelli, infatti veramente sono in un viaggio della nostalgia in questo momento dentro di me incredibile, ma appunto per quello mi ricordavo, mi risuonava qualcosa. E proprio per questo vorrei chiedere però allo sfrecciato che stasera se lo andrà a recuperare il film Spoon, mi fai sapere domani qui al Molo 17, ma anche solo a me, senza dirlo a tutti, che effetto ti fa rivederlo? Perché io ho una gran paura di rivedere oggi dei film che ho visto e amato tanti anni fa, quando ero un'altra persona, perché voglio dire, sono dal 2002, sono passati, fate voi il conto, però comunque 25 anni, mamma mia. The Power of Prayer, Bruce Springsteen.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. E a proposito di rivedere film che hai molto amato, dopo tanti anni che li hai visti, Alberto scrive: se è un film che ti ha portato positività ti piacerà ancora di più, secondo me, in caso contrario lo depennerai probabilmente. Sì, però in realtà non, secondo me la questione è un pochino più complessa, perché appunto, come scrive Claudia, rivedere un film quando eri un'altra persona, perché parliamo di un film di 25 anni fa nel caso specifico, quindi davvero nel frattempo hai vissuto altre tre vite, sei cambiato, ha a che fare secondo me molto, succede con i film, succede con le canzoni, succede con i libri tantissimo, tant'è che quell'effetto lì si chiama bovarismo. Lo so che sembra una sciugata intellettuale, ma ha un senso, ve lo spiego dopo Sting.

di libri e anche di film, quindi tu magari vedi un film che ami pazzamente perché ti ci rispecchi proprio, perché te stesso, la te stessa di quel momento è in quel mood, è in quel momento l'argomento centrale della storia. Poi magari quello stesso libro, quello stesso film lo rincontri, diciamo così, dopo una ventina d'anni, tu sei tutt'altra persona, e se ti è piaciuto soltanto perché ti ci riconoscevi, beh, insomma, l'effetto sarà completamente diverso. Ed è un po' questa la cosa che mi spaventa, a rivedere cose che ho amato quando ero piccola. Song of the Future, YouTube.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 42 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Avete presente quando parlate poi concludete il pensiero e vi rimane quel dubbio di aver detto una fesseria e però non la sapete collocare? Ecco, ero lì che mi chiedevo che cosa ho detto di sbagliato, perché ho la sensazione di aver detto una cosa sbagliata. Ho sbagliato la data di oggi, ho sbagliato l'orario, ho detto tipo è mezzanotte, perché lo faccio, succede. No, ho sbagliato riguardo a Madame Bovary, il romanzo è di Gustave Flaubert, naturalmente ho detto Stendhal, vai a sapere perché, abbiate pietà, ogni tanto capita comunque, sì, Gustave, ma non era questo il fuoco del discorso comunque. Across the Universe, Beatles.

può avere una tazza, scrive qualcuno al 366-663-4466. Ma sì, si può avere una tazza, si può avere la borraccia, si possono avere le borse, si possono avere i portachiavi e mille altre cose, perché finalmente abbiamo aperto l'official store online di RTL, di Radio Freccia, di Radio Z, e potete consultare agilmente il catalogo attraverso l'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio di scaricare per fare tante altre belle cosette. Intanto qualcuno scrive: rivedere un film dopo un tot di anni mi fa provare le stesse emozioni. Evidentemente sono piuttosto schematico, tuttavia alla luce dell'esperienza maturata colgo sfumature nella caratterizzazione dei personaggi che alla prima visione mi erano sfuggite. Sì, è tutto vero. Attenzione, quando parlo di sindrome di Madame Bovary non voglio mica insultare nessuno, a cominciare da me stessa. È un fatto assolutamente normale rispecchiarsi e anche cercarsi in un film, in un libro che si sta leggendo, in una canzone, non ne parliamo nemmeno, ed è bellissimo questo. Però certo, quando poi tu ritrovi quella cosa dopo tanti anni, ovvero dopo che magari sei cambiato, è normale che non ti ci rispecchi più, dopodiché il valore dell'opera rimane immutato, è chiaro. Banquet Block Party.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ancora per poco. Siamo infatti arrivati alla fine del nostro primo appuntamento per quanto riguarda questo weekend. Naturalmente io vi rimando a domani, stesso posto, stessa ora, qui su Radio Freccia con il Molo 17, ma voi rimanete qui perché lo sapete, dal Molo 17 si salpa e si arriva sull'ultima luna. Tutto questo grazie alla nostra Titania, quindi non vi muovete da questa frequenza. Arriva anche Phil Collins con In the Air Tonight.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio

0: freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È venerdì sera 26 giugno 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Entrambi i nostri canali sono in alta definizione e vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato una splendida settimana e che passerete anche uno splendido weekend, preferibilmente non in coda nel traffico, anche se magari qualcuno di voi sta facendo una bella gittina fuori porta. Ci sono i Blink 182 ad iniziare la nostra serata. Questa è First Date.

0: First Date, Blink 182, un salutone a Davide da Mantova che ci sta seguendo, la nostra edit. C'è anche Alberto Ciocca e tutti i suoi clienti che ringrazio anche per il pacco meraviglioso che mi ha inviato. Ma Faustina?
1: Ma che caldo fa, ma che caldo fa, basterebbe un rifrigeratore. Ciao Titania, ben ritrovato, non farci caso, eh?
0: No, tranquilla.
1: È caldo che mi ha dato la testa. Ciao, spero tutto bene. Radiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Ma Faustina, lo sai che ho fatto un giorno e mezzo in Valtellina questa settimana? E io lo capisco che il caldo tira la testa, io pensavo di andare a prendere un po' di refrigerio, un po' meglio rispetto a Milano, ma mica troppo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:11 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania.
2: Ma basta, fa caldo anche qua, 31 gradi in questo momento.
1: Lo so, ciao, Faustina. Titania. Guarda, io ero a 850 metri d'altezza lì in Valtellina, purtroppo ci sono rimasta solamente un giorno e una sera perché non avevo tutto sto tempo, però quantomeno un pochino ieri sera di refrigerio me lo sono beccata anch'io, eh. Tra l'altro vorrei farti notare che ci sono delle persone che ti vogliono tanto bene, Faustina.
3: Che grande che è Faustina, mamma mia, Dio la benedica.
1: Sì, la nostra Faustina è veramente, veramente meravigliosa.
3: Sembra di essere, non lo so, nel deserto, cara. Speriamo che duri poco, perché veramente uno impazzisce con una roba del genere.
1: Ma allora, considerando il cambiamento climatico, io ti direi, secondo me questa è l'estate più fresca dei prossimi anni, o almeno questo dice la scienza, speriamo di no.

0: I Clash qui su Radio Freccia. Ma senti Faustina, senti che ti vogliono tutti quanti bene, anche chi sta sudando in questo momento.
1: Ciao Titania.
0: Tanto.
1: Io ho sempre invidiato Fausta perché

0: appena sentivo dalla Valtellina, io qui a Firenze sto cercando di allenarmi in un impianto dove stasera l'aria condizionata si è bloccata.
1: No.
0: Quindi ti lascio immaginare, io che non sopporto il caldo, sto vedendo i sorci verdi. Ciao, un saluto da Firenze.
1: Palestra di Firenze, se ci avete in diffusione, per favore, cioè correte ai ripari, non si può allenarsi senza l'aria condizionata.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

21 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania qui sull'Ultima Luna, e c'è chi ci scrive al 366-634-466 che è il nostro numero di telefono per interagire con la nostra diretta. Ma si può avere una tazza? Allora, la tazza sì, certo che la potete avere, abbiamo appena inaugurato il nostro store online, quindi se andate su RTL 102.5 Play oppure andate sul nostro sito, se non avete l'app e non la volete proprio scaricare, trovate tutto quanto il nostro store, dove oltre alla tazza che vedete qui, se state guardando la radiovisione, troverete anche la borraccia che vedete sempre qui e poi un sacco di altre cose. Quindi andate a farvi i vostri giretti, perché adesso siamo brandizzati di brutto.

Oh, communication breakdown. Led Zeppelin, 1969, questo pezzo iconico dei Led Zeppelin. E allora intanto un saluto anche a Manuel da Bologna, al nostro Salvo che ci manda i messaggini dalla Spagna e a cui mando un grande grande abbraccio. Anche lì a quanto pare fa un bel caldone. Sì, in questi giorni è così, ragazzi. Ma io vorrei tornare ad una settimana fa, quando un caldo pazzesco lo abbiamo patito, ma lo abbiamo partito allo stadio di San Siro, dove gli Iron Maiden hanno fatto la storia per la prima volta. Non vi voglio parlare del concerto in sé, ma di una notizia che è uscita nei giorni successivi, il cui titolo e spiegazione ha fatto male. Tra poco ve ne parlo. Intanto ci sono gli Stereophonics. Do you feel my love?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Ventuno e 37 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E allora, come vi dicevo, riguardo al concerto degli Iron Maiden allo stadio San Siro di Milano, il primo concerto metal allo stadio San Siro di Milano, c'è chi scrive tra i giornalisti italiani, non farò nomi, il metal degli Iron Maiden si prende San Siro per la prima volta, la rivincita degli underdog. Allora, non so se sapete cosa significa underdog, ma sostanzialmente è la rivincita dei perdenti, la rivincita degli sfavoriti dalla competizione. Dalla competizione con chi? Esattamente. Perché non stiamo parlando di Michael Jackson dall'altra parte, eh? Ma poi abbiamo davvero chiamato gli Iron Maiden underdog?

E questa era Alanis Morissette con You Learn, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Allora, ci scrive anche Edith che dice: ho intravisto alcuni commenti riguardo la prima assoluta del metal a San Siro, che si sono esibiti prima gli Extrema come rappresentanti del metal, ma paragonare loro agli Iron mi sembra una forte bestemmia. Ma diciamo che gli Extrema è vero che si sono esibiti, ma era un mini festival, il palco era piccolino. Io ve ne avevo già parlato anche diverso tempo fa, quando era uscita la data degli Iron Maiden. Chiaramente non è un concerto paragonabile, cioè c'erano quelle 44.000 persone in meno

0: Radio Freccia.
1: Pixar Face, Machine Gun Kelly con Fred Durst dei Limp Bizkit tra la nostra top 20 in questo venerdì 26 giugno 2026. Allora, il metal degli Iron Maiden si prende San Siro per la prima volta, è la rivincita.

Città degli underdog. Questo è il titolo di giornale di un grosso giornale, peraltro. C'è chi ci scrive come Daniele e dice il giornale che lo ha pubblicato è molto, molto poco affidabile, però in realtà è un giornale nazionale, è uno forse anche dei più letti in assoluto, ci vuole addirittura un abbonamento, pensa a te. E poi dice l'articolo continua a ripetere che i fan degli Iron Maiden sono underdog dagli anni 80 e poi gli Iron hanno un successo pazzesco da anni e anni e i numeri parlano. Beh, ma questo non avevamo neanche bisogno di dirlo effettivamente, caro Daniele, dice gli underdog proprio non lo sono. E effettivamente è esattamente così, cioè il titolo in questo caso ci ricorda che in Italia di heavy metal si capisce veramente poco e di giornalismo musicale affidato alle persone sbagliate a volte anche meno. Chi li conosce fin dagli inizi poi e li ha seguiti per i loro tour, per la loro carriera, insomma, sa benissimo di cosa stiamo parlando. E poi si spostano su un Boeing 747, codice identificativo del volo Flight 666 e lo pilota direttamente Bruce Dickinson, peraltro, che è sopravvissuto ad un cancro alla gola e canta ancora così. Vabbè, forse 200 milioni di dischi venduti, non so se chi riempie San Siro in Italia li venderà mai, ma al di là di questo, gli Iron Maiden chiaramente hanno fatto anche concerti da oltre 150.000 persone. Di cosa stiamo parlando? La rivincita degli underdog? Ma siete seri?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 26 giugno 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. C'è chi ci scrive e dice: ho fatto ricerca per sapere quale fosse il quotidiano, non il peggiore. Comunque evidente che loro non hanno fatto neanche una mini ricerca sugli Iron Maiden per scrivere una cosa simile, a meno che gli underdog del titolo non fossero i metallari in generale, che effettivamente in Italia sono addirittura mal visti, ma questa potrebbe essere giusto una rifecia d'ufficio. Ma il fatto che nel 2026 i metallari ancora siano mal visti è un punto di vista.

pista che potremmo reputare quantomeno interessante per quanto riguarda la chiusura mentale delle persone in generale, no? Cioè, se ancora ti scandalizzi per un teschio, una maglietta di un certo tipo o dei tatuaggi, allora il problema chiaramente non ce l'hanno i metallari, che tra l'altro esistono anche da parecchio. Chiamare gli Iron Maiden underdog comunque risulta quantomeno sfavorevole per chi ha scritto l'articolo, che chiaramente è passato da molto ignorante in materia.

0: Running away from me. Korn. Questa è la mia freccia. Ciao Salvo.
1: Ma scusa, io non riesco a capire questa cosa dell'underdog. Praticamente ha dato degli sfigati agli Iron Maiden e a chi li ascolta, non ho capito. Mi sembra o perché dovevamo vendere qualche coppia in più hanno tirato questa roba, no? Non so, non riesco a capire, io aiutami.
0: Allora, underdog, se vogliamo andare a vedere effettivamente l'etimologia della parola, significa sostanzialmente perdente oppure sfavorito, no? Perdente in partenza, sostanzialmente è quello. Quindi io a questo punto spero quantomeno che il giornalista che ha scritto questo articolo non sapesse nemmeno benissimo cosa voglia dire underdog, perché altrimenti

altrimenti bisognerebbe fargli una qualche lezioncina di storia musicale. Ma anche perché, se andiamo a vedere la storia degli Iron Maiden e tutti i numeri, non solo di concerti ma anche di copie vendute e quant'altro che hanno fatto negli anni, è chiaro che nel momento in cui vengono chiamati underdog, il pubblico poi si ribella. Poi lo sappiamo che i metallari sono affezionati. Cosa fai?

0: Radio Freccia.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, sfrecciati miei, io non so se avete sentito questa notizia. Negli ultimi giorni se ne è parlato tanto, ma soprattutto adesso, visto che anche prima qualcuno ce lo ha chiesto, mi sembra anche giusto ricordarvi che abbiamo un nuovo store, uno store dove potete acquistare tutti i nostri prodotti ufficiali di RTL, di Radio Z, di Radio Freccia. Trovate le magliette, le felpe, gli zaini, i cappellini, tantissimi accessori. Io per esempio mi sono portata a casa attualmente il mousepad, così intanto che uso il computer, comunque tra l'altro è bello quadrato, si usa bene. E poi una magliettina, sapete quel verde bello acido, bello rock and roll, con sopra il bel logone di Radio Freccia e dietro la scritta "Libera come noi".

One of Us. È la canzone che ascoltai in macchina la mattina mentre andavo a fare l'esame orale per la maturità nel 1996. Ce lo scrive Alessandro da Modena. Che belli i ricordi che sono legati alle nostre canzoni. Io nel frattempo mi sono messa la maglietta di cui vi parlavo prima, la bella magliettona, quella di Radio Freccia, che adesso è disponibile nel nostro store, che è questo bel verde acido. Acido, no, non lo so come definire, verde militare, forse è più verde militare, che a me piace tantissimo, infatti ho la gonna nello stesso colore. E poi invece vi faccio vedere anche il paddino, eccolo qua. Detto ciò, visto che ci chiedete sempre dove possiamo prendere le magliette, i cappellini e quant'altro, ecco, adesso abbiamo uno store. E noi continuiamo a parlare di Iron Maiden, di quello che succede, dello stadio di San Siro, del rock and roll in generale, degli Editors. Arriva Papillon. Make your escape, you're my own Papillon. The world turns too fast.

0: like a sleep twitch.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, Edith dice: io prendo la t-shirt e anche la borraccia, grande idea Freccia, ma che bello. Poi mi raccomando, cioè, se prendete qualcosa dallo store, mandateci le foto, perché a noi fa molto piacere averle. Cristina invece dice: ma vendete anche i repellenti contro le zanzare con il vostro logo? Perché qui andrebbero a ruba. Allora, ciao capo di Radio Freccia, oramai mi rivolgo a lui tantissime volte qui sull'Ultima Luna, dobbiamo fare i repellenti per le zanzare. E io direi anche le salviettine, sai quelle che ti porti dietro ai festival? Perché se fai il boccetto poi non te lo puoi portare dietro al festival. Ho fatto una grande gaffe tipo Slam Dunk, ho dovuto lasciarlo fuori. Ma vabbè, ma questo perché io sono stordita. Ma anche tu Cristina, che tra l'altro mi scrivi che una zanzara ti ha punto nell'esatto momento in cui mi stavi dicendo se facevamo i repellenti. Quindi a me sembra tutto giusto, non so, la zanzara deve averti sentito.

It's not easy. Superman, Five for Fighting, qui su Radio Freccia. Per tornare ai nostri discorsi, c'è chi ci scrive dicendo: io non vorrei sbagliarmi, ma non è la prima volta che sento riferimenti agli Iron Maiden come underdog del metal. Ma era legato al fatto che non hanno ancora la stella della Rock and Roll Hall of Fame, magari era lo stesso giornale e gli è rimasto il ricordo. In realtà poi gli Iron Maiden questa stella ce l'hanno, sono all'interno della Rock and Roll Hall of Fame. Non gliene fregava niente, non hanno mai provato a prenderla, alla fine gliel'hanno data, non si sono neanche presentati alla cerimonia di investitura, anche perché loro dovevano suonare, quindi una certa hanno detto: ma guarda, noi preferiamo suonare. Poi se ci date una stellina, grazie. Però diciamo che anche soprattutto Bruce Dickinson non si è mai interessato più di tanto alla questione. Ci sono gruppi o artisti che farebbero le carte false, gli Iron Maiden non sono tra quelli. Fatto sta che chiamarli underdog comunque è un insulto. Stiamo parlando di una band leggendaria.

0: Radio Freccia.
1: Nothing But Thieves con Evolution, qui dalla nostra Top 20, siete su Radio Freccia, siete sull'ultima luna e siete in compagnia di Titania in questo venerdì 26 giugno 2026. Ciao Salvo.
2: E poi diglielo a quelli del giornale, ma voi Biggio vi fatta la trilogia, Biggio, a voi la trilogia ve l'ha fatta, Cioè, avete la trilogia che aveva fatto Biggio, no? Allora muti.
1: Allora, in realtà il nostro Salvo si sta riferendo ad una trilogia thriller sugli Iron Maiden dello scrittore Antonio Biggio. Il primo libro è quello d'esordio, è stato Eddie deve morire. Oramai sono passati diversi anni, un mix tra thriller noir con queste tinte heavy metal, che è una storia, un romanzo a tutti gli effetti, ma che in mezzo ha anche la storia degli Iron Maiden.

Let's make a night to remember Bryan Adams, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. C'è chi mi scrive: ma mi sembra che cambi maglia dopo ogni canzone o la stanchezza. No, in realtà l'ho cambiata solamente una volta, perché avevo la maglia di Radio Freccia, quella verde, che si può trovare nel nostro shop e che ha acquistato anche il nostro Costanzo, per sentirci più vicini. Grazie Costanzo, che bello. Poi mi raccomando, anche tu ci mandi la fotina, perché io vi voglio vedere tutti quanti. Tranquilli che tanto non venite postati da nessuna parte. Per quanto riguarda gli Iron Maiden, c'è chi ci scrive come Ale da Torino, che dice: chi è cresciuto con gli Iron ricorda che l'unica persona associabile al concerto di Underdog nella loro sfera è comunque il grandissimo Paul Di'Anno, cantante con un'attitudine unica nella storia della musica. Rest in peace. Sì, diciamo che purtroppo lui ha avuto una storia triste da un certo punto di vista.

0: Radio Freccia.
1: 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 26 giugno 2026. Allora, se vogliamo parlare ancora di Underdog e Iron Maiden, per chi se lo fosse perso, gli Iron Maiden sono stati definiti gli Underdog di San Siro, quindi i perdenti che si prendono San Siro, no? Quelli svantaggiati, sfavorevoli alla competizione. La competizione con magari Geolier, Ultimo, tutto quello che vi pare, insomma. Quando è chiaro che in Italia il pop ovviamente ha la meglio, ma se guardiamo i numeri reali, gli Iron Maiden sono super famosi in tutto il mondo e i numeri che fanno loro codesti cantanti, artisti che possono piacere oppure no, per Dio, però chiaramente se li sognano, anche per una questione temporale di storia. Come diceva qualcuno, forse l'unico underdog all'interno degli Iron Maiden era Paul Di'Anno. Paul Di'Anno che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa e che ha dovuto lasciare anche gli Iron Maiden all'apice della loro carriera prima di Bruce Dickinson. Questo perché ormai era caduto in un vortice brutto, quello dato dalla droga, dall'alcolismo, dall'eccesso in generale. E questa è una storia piuttosto triste, perché è una storia che accomuna lui, Kurt Cobain e tanti altri artisti. La fama che arriva e ti travolge a tal punto da non riuscire più neanche a gestirla, tanto che ad un certo punto te ne devi andare. Il modo poi è differente, c'è chi lascia una band e chi si toglie la vita. Però la storia di Paul Di'Anno è una storia che pesa sulla storia degli Iron Maiden, pesa il fatto che lui si sia ridotto ad una certa con una malattia che poi è stata quella che se l'è portato via, nonostante le operazioni. Noi comunque lo ringraziamo per esserci stato. E fanculo, Underdog.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate anche le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 26 giugno 2026. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti! Un salutone a voi, a chiunque ci voglia raggiungere in questo venerdì sera. Ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione. E allora, se vogliamo continuare a parlare di Iron Maiden e quant'altro, c'è anche Berto di Sondrio, ero vicinissima a Sondrio nei giorni scorsi, che dice: a chi mi paragona i numeri degli Iron Maiden in Italia con quelli di Vasco Rossi, ultimo gli 883, toglierei il diritto di voto. Posso aggiungermi? Io voterei per te.

Moon Dance, Van Morrison, qui su Radio Freccia. Ciao Dorotea che ci scrive: adesso mi arrabbio, ma come si fa a paragonare gli Iron Maiden a Joliès, e basta? Cioè, stiamo parlando degli stessi Iron Maiden o magari è il nome di un'altra band? Perché altrimenti non si spiega. Beh, cara Dorotea, in realtà è successo molto di peggio, perché sono stati definiti underdog, come dicevo. Sono stati messi a confronto e chiamati sostanzialmente i perdenti, no? In mezzo a tutto questo cinema musicale. Quindi è questo che fa arrabbiare e che trovo insensato. Ma del resto siamo in Italia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Berto che ci scrive e dice: beh, alla fine noi ascoltiamo musica di nicchia, perché la maggior parte della gente si limita a quello che trasmettono le major. Gli Iron, i Judas, i Kiss, i Sabbath non li hanno mai ascoltati e soprattutto pensano che facciano musica pesante, casinista e inascoltabile. Ma in realtà sono molto più melodici di quanto pensano. Insomma, si limitano al packaging, Berto. E infatti è proprio per questo motivo, anche per questo motivo, che è nato Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, per dimostrare che il metal non è solo casino, è anche quello, ma può essere tante sfumature e che ognuno trovi la sua.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. E beh, grande classicone anche questo. Amica mia, Titania, io nel giro di poche settimane mi sono fatto i Metallica, i Megadeth e i Maiden, sempre sotto al palco. A 50 anni suonati, anzi quasi 60, sentire parlare di Underdog mi fa sorridere. Voglio proprio vedere se Fistola, Pus e Disagio sopravviveranno. Ma noi e il metal, quello vero, saremo lì a fare headbanging anche per loro. Questo ce lo scrive Francesco. Beh, ma neanche a dire, Francesco, potranno anche sopravvivere, ma la storicità di una band, cioè, non dovrebbe essere messa in discussione da band attuali. È chiaro che la musica è diversa ed è soggettiva, soprattutto può piacere, può non piacere, ma togliere dignità ad una band storica e che ha fatto quei numeri, parliamo di 200 milioni di dischi venduti, è qualcosa che veramente non andrebbe fatto mai.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 23 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titanio. Titanio, certo, perché nel frattempo io mi sono intrippata a leggere un messaggio di Chris che dice: piccola Titania, se sei una vera metallara, grida metal up your ass. Allora Chris, io ti posso anche gridare metal up your ass, non è quello il punto. Il punto è che io credo non si debba dimostrare niente a nessuno, soprattutto di essere dei veri metallari. Cioè io dovrei dimostrare a qualcuno che ascolto un determinato tipo di musica? Questa cosa mi ha sempre fatto sorridere, perché effettivamente nel mondo del metal c'è sempre stata questa cosa, no? Del dover dimostrare. Mi devo vestire in un certo modo, devo tenere un certo tipo di riguardo nei confronti di certe band. Per forza, perché altrimenti sei un poser. Che è una parola che peraltro è in disuso dagli anni 90, però in certi ambienti ancora va molto. E lo sapete cosa vi dico io? Godetevi la musica. E basta.

Breed, Nirvana qui su Radio Freccia. Chris, lo so che lo dicevi tanto per dire che non devo dimostrare niente a nessuno. Io il tuo commento chiaramente l'ho capito e anzi metal up your ass, assolutamente, sempre e comunque. Però mi hai dato modo di fare una riflessione, no? Perché effettivamente io tuttora mi ritrovo tanto spesso con persone che fanno proprio questo tipo di ragionamenti, non per modo di dire come hai fatto tu in questo momento, ma realmente. Cioè, devi dimostrare di essere parte della family, no? Tra virgolette. Una family che peraltro, cioè, è piena di odio tra un sottogenere e quell'altro, quando invece, essendo tutti figli alla fine dello stesso genere musicale, macro genere musicale, magari dovremmo cercare di sostenerci, no? Ed è un bel punto di riflessione che mi hai dato, quindi in realtà, Chris, io ti ringrazio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 26 giugno 2026. E allora, a me piace sapere che comunque tra i nostri ascoltatori ci sono tante persone che sono affezionate ad un genere musicale da veramente tanti tanti anni, cosa che effettivamente nel pop non tutti gli artisti possono dire. C'è Omar che dice: io sono del 79 e da ragazzino mi sono preso sul muso il grunge, il metal, il punk, altri mille sottogeneri, che è bello apprezzarli tutti. Ci troviamo agli Scorpions per una birretta o due. Un bacio, Omar. Allora, Scorpions, io ve lo ricordo, arriveranno all'Ama Music Festival e in apertura agli Scorpions, signori, ci sono anche i Saxon. E il giorno dopo sapete chi c'è? C'è Alice Cooper. Sto parlando dell'11 e 12 luglio.

0: Paradise City, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play ci sono i Guns, qui su Radio Freccia, grande classicone questo che però non passa mai di moda,
1: Dopo quello che hai detto ho spinto due volte sulla radio che volevo metterti il cuoricino.
0: E a proposito di cuoricini, c'è anche chi mi scrive, come Manuel da Milano, che dice: Tita, ma lo sai che Mustaine, dopo la foto con te, non si è più

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23 e 55 minuti qui su Radio Freccia con i News e la loro Night with Superstar della nostra Top 20, che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it, dove trovate anche tutto il nostro market, il nostro shop con tutte le nostre cosine, tipo questa bella tazza che ho davanti e con cui domani mattina farò colazione. Non è vero, sapete perché? Perché io non la faccio colazione, perché mi sveglio sempre tardissimo, ma questo è perché comunque io lavoro anche di notte, eh? Che detta così non suona benissimo, ma faccio la DJ. Il mio vicino di casa presumo creda nell'altro. Comunque, Manuel prima parlava della foto che ha visto sui miei social personali con Dave Mustaine. Allora, abbiamo fatto un'intervista con Dave dei Megadeth, chiaramente, che trovate anche sul nostro sito sempre, ma la cosa che mi ha stupito di quel giorno è stata che Dave era particolarmente sereno, aveva voglia di chiacchierare, sorrideva, ci ha parlato tanto anche della sua tenuta giù nelle Marche vicino a San Benedetto del Tronto, dove la moglie e la figlia producono il vino. Tra l'altro ci ha tenuto anche a specificare che la figlia ha studiato tanto per fare le cose fatte bene, quindi insomma andate a sta tenuta.

tutta di Dave Mustaine, io ci voglio assolutamente andare al di là di tutto. Ma a parte questo, quando poi gli ho chiesto la foto, perché ho detto vabbè, adesso mi manda a quel paese, però quando mi ricapita di fare una foto con Dave Mustaine, e allora gli ho messo delicatamente la mano dietro la schiena, senza neanche appoggiarla troppo. Lui invece mi ha brancata con la mano destra, mi ha tirata a sé e ha detto una frase che adesso voglio condividere con voi. Finalmente una donna, di solito la foto me la chiedono solo gli uomini. E io direi che possiamo concludere così la nostra serata assieme. Ci sentiamo ovviamente domani sera, sempre qui sull'Ultima Luna, sempre qui su Radio Freccia. Ci sono i Jefferson Airplane. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.